«Eu non ha oter» da Andri Pir. «Eu non ha oter come ogliada averte gio ci splaccian vos in butamains. Varai all'arma savonda per tils naiantar»

mo carneval, da donat cadruvi. Oi veven transformau ils pins e lui ils grons, mincini in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vusch e tod il natural, con giombers e trombettes e neras las margrittes. Io lesel domandad de co e c'è intent, ferton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tot miu emparar. Scigliai pil ver mo tscheiver, lu va vigin, fai poiver.

per cinch crüzers, da Menrauch. Il magistra da zü al scolar un quint cel scioglia. Quels fa die vie plü, ma nu va in or dalla buaglia. Il magister disse in quai, Pluffer, va in tim butie svelte cumper la per tai per cinch crüzers scortagia. Schaciuzes il scoler, sün la cumpra volensister, va besch muars pro butier, giont ci saia pel magister.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: Trin introducesche la votaziun a l'urna, a Turitia ed a plirs blessats per vide Durizis, ed il resto bel e ciaut con temperaturas fine a 35 gradi. E les sis al microfon de Florian Mon, bendi. La Vischnanke de Trin revede la Konstitution Kommunale ed introducesche Votaziuns et Elektions a l'Urne. Quella Radunanza Kommunale decis venerdì saira cun gronda Majoritat.
3: Dinavart vuol quei di che Trin prend decisions centrales sco Elektions midades de la Konstitution, fusions nie expenses de varga 1 000 000 francs e ja veni a l'Urne. De l'autra vart vuol quei d'Anton Bodi che la radunanza comunale vegna abolida. Quella ei vinavon importanta sce va per approbar quen annual, al preventiv, fixar il pei dettaia, predilibera facentes per mons de votazions all'urna, nie per decider de vart expenses de 100 000 tocan 1 000 000 francs. La facenta è stata sì la gesta de tractandes suenter in iniziativa che venida inoltrada Jon Vergau. La fine mira è che da pliaut sapisse partecipare alla politica e che la democrazia venir rinforzata. Gion Gieri Flepp, Redaktion Quera.
2: La radunanza comunale di Trin ha plinavant approva il quinto annual 2025 che serve con un plus di radunt 115 000 francs ed introducesce il principio di trasparenza in l'administrazione. Ad era a Luzoina de Sevis han giliau les radunanzas comunales. Ils de Luzoin han approvà il quinto annual del 25 che serra con in plus de passa 400 000 francs. Plinanda la radunanza approvà il nov urdon de scola ed il reglament de protezione d'età per la contrada de palius trazza. Il quinto annual de Sevis serra con in plus de 150 000 francs ed veni approvà. L'invant polevischen anche sanare il stand saietar Vimisana, quai grazie d'un credit de 460 000 francs. En parts de la Svizzera ai da venerdì saira urizis intensivs, cun soffels de stempra, granella usce gronda scobales de golf e plievdia intensive. SRF Meteo report de passa 15 000 cemets en tod il paiais. A Turitien pliras persunas venides blessades an trasplantas che incupiciades, trams e bus an stats blockats. Er all'aeroport a Kloten ai da restrizions in tempnen nagines partenzas stades possibles e pliras atteraments an stuvenir stuschats. En adine pli blers peiais e la libertat de presse periclitada. L'organizzazione reporta senza confin scrive che giornalisti e giornalistas de curante peiais hain stu abandonà quels per vide lur lavur. Quen passa dobbelo sci blers peiais quang avant 5 giorni, il 2021 aveva l'organizzazione d'umbra 19 peiais. Orvan tot per tutiada sain persunas dell'Afghanistan, della Russia, della Siria e de Myanmar. En la Grande Britannia dus trens collidats in persone morte. 89 ulteriores persone sein blessades, reportan el Servizio de Salvament. L'accident è capita nel sit della città de Bedford, che se chiattera d'und 70 km nel nord de Londra. Alla Coppa Mondiale de Mountainbike Lai avessi bunema in deine Victoria 3-doble Svizzera, Ronja Blöchlinger esse classades in plazze 2 della corsa de Short Track, de vos l'americana Savilia Blanc. Sin las plazzes 3 e 4 suonan Alessandra Keller e Nicole Koller, Tina Frey e Sisavle. Ils omen Svizzers an mancant teil podest, Dario Lillo esse classasco meier indigen sin il Cingiavel Platz. E dal campionato mondiale di Balapè Angelio Trois Deus, en la gruppa C batte il Maroc la Scozia con 1-0 e la Brasilia Gudonian contro Haiti con 3-0. Ils victors han osmintje mai 4 punti entre 2 Deus de gruppa, per Haiti e il campionato è fin entre la fase de gruppa. En la gruppa D Gudonian il Stati Uniti incontra l'Australia con 2-0 ed en entre 2 Deus già qualificati per la ronda de K.O.
0: La meteo.
2: Il dì comincia c'è là con rest de nivels sil suente dati per grande part su lei. Il suente mezzisio forma nivels de cumulus e den il grisun del sit dati local ma in Uradis. I resti chiaut con fine 25 gradi in lenghi di notte, 32 gradi in sur e sotto selva e 35 gradi in la regione da Quira.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: La bonura ta RTR.
0: Cun sempre verts. Scuverides. E hits.
1: Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: RTL Impuls.
1: Jau lavurel sur se setza. Quei ei da dinavart fetch bi per quei che jo sa el mezza drizza en mia lavur. Mo da l'autra vart ei si era bocca dina sempel. Jo son del sulettamein responsabla che jau eil clients e clientes. Ed aschia comparen a dina puspe dis plein dubis. Dis che jo se sentel invisibla. Aschin di ei si oz. Jo son del frustrada. E se io sono frustrata, lo mondel è gli uaul. Mia egliada sin il sper centimetri avon me space per suadel me mezza che ne gin vese mei e la mia lavur, che io son del me mia pincia. Lu in aramur. Io alzel mes eils ed avon me gnang veng metters ne ven stat in cavriel. El stat tot eri e mira si per mei. Ere io son del fermada e rispondel l'egliada. Condic che nus mirein in si per lauter sail buc. Mo c'è che io sail, ei che io sundel in quei moment visevla. Ed aung in auter animal venien de men a mi per tu cont quei tema. La moscia. Scoil dalla lama a già dec, se ti patraccias che ti es memia pincia da mi dazza ces in quest mun, lui improva in aga da dormi con una moscia in combra.
0: Impulse.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Trin introducesche la votaziun a l'urna. A Turic ai da plirs blessats per vida durezis e di resta belle ciaut con temperaturas fine 34 grads. E las siat al microfono Florian Mon. Bendì. La Vischnanke de Trin revede la Konstitution Kommunale ed introducesche Votation dit Elektions all'Urne. Quae alla Radunanza Kommunale decis venderdi saire cun gronda Majoritat.
3: Dinavart vuol quae di che Trin prend decisions centrales sco Elektions midades de la Konstitution, fusions nie expenses de varga 1 000 000 francs e ja veni all'Urne. De l'autra vart vuol quid Anton Bodi che la radunanza comunale vegna abolida. Quella ai vinavon importanta se va per approbar quen annual, al preventiv, fixar il pai dettaglia, predilibera facentes per mons de votazions all'urna, ni è per decider de vart expenses de 100 000 tocan 1 000 000 francs. La facenta è stata sì la gesta de tractandes suenter in iniziativa che venida inoltrada Jon Vergau. La fine mira è che da pliaut sapisse partecipare alla politica e che la democrazia venga rinforzata. Gian Gieri Flepp, Redaktion Quera.
2: La radunanza comunale di Trin a Plinavant approva il quinto annual 2025 che serve con un plus di radunt 115 000 francs ed introduce il principio di trasparenza in l'administrazione. Ed era Luzoine de Sevis angilio las radunanzas comunales, ils de Luzoine an approva il quinto annual, che sere cun in plus de passa 400 000 francs, plinant alla radunanza approva il nov urden de scola ed il reglement de protezion adatà per la contrada de palius trazza. Il quinto annual de Sevis sere cun in plus de 150 000 francs ed è veni approva. Plinant polavischnanke senar il stande saietar vimisana, quai grazie ad in credit de 460 000 francs. En part della Svizzera è da vendere di saire urizis intensivs con soffels de stemprà, granelusche grondes co balles de golf e plievge intensive. SRF Meteor reporta de passa 15 000 cemets en tod il paiais. A Turic en pliras persones venides blessades en trasplantes che incupiciades, trams e bus en stats blocats. Era all'aeroport de Clota nei da restrictions in temp nen negines partenze stades possibles e pliras atterraments an stuveni stuschats. En adine pli blers paiais e la libertà de presse periclitada. L'organizzazione Reporto Senza Confin scrive che giornalisti e giornalistas de curante paiais a instui abbandonar quels provide lur lavur. Quen passa dobulusci blers paiais con gavant 5 ans, il 2021 aveva l'organizzazione d'umbra 19 paiais. Orvan tot per tutiada sain persones dell'Afghanistan, della Russia, della Siria e del Myanmar. En la Grande Britannia dus trens collidats, in persone morte, 89 ulteriores persone sein blessades, reportan el servet de salvament. L'accident de capitan el sit de la citat de Bedford, che se chiatter ad un 70 km en el nord da Londra. Alla Coppa Mondiale de Mountainbike laie vessi bulmendà in vittoria tra i doble Svizzera, Ronja Blöchlinger e se classades in plaza 2 della corsa de short track de vos l'americana Sevilla Blanc. Sin las plazas 3 e 4 suonan Alessandra Keller e Nicole Koller, sina Frey e Sisavla. Il Zomen Svizzera dan mangetà il podest, Dario Lillo e se classasco meir indigenz in il Cingiavel Platz. E dal campionato mondiale de Balapé angilio 3 gios en la gruppa C batte il Marocco la Scozia con 1-0 e la Brasilia guadagna contro Haiti con 3-0. Il vittor san minchi mai 4 punti entre 2 gios de gruppa per Haiti e il campionato fin entre la fase de gruppa. En la gruppa D guadagna gli Stati Uniti contro l'Australia con 2-0 ed in entre 2 gios già qualificati per la ronda de K.O.
0: La meteo.
2: Il di comença c'è là con rest de nivels il suente dati per grande parte su lei. Il suente mezzi se formano nivels de cumulus ed en il grigiun del sit dati localma in Uradis. Resta chiaut con fine 24 gradi in legge di notte, 31 gradi in sure sottselva e 34 gradi in regione da Quera.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Per propi esser pronts, dovri amur un caffè. Mes nom, Liga Fofa, zegevus un bon di.
1: RTR, dalla damau alla saira.

0: Speresch cha vot cumenza bain quista sonda e cha vui al daot quists ultims moments chi des oz amo freischin. Id in tauns cha nu ein dormi esi ni joa balapé. Via da cella var del mont.
1: Gols, emozions, analises. RTR.
0: Dann schaut man ja den Schützes Resultats des Jöss der Quistonot des Stadis Unit an Gudonia con 2-0 contra l'Australia. La Scozia a pers con 0-1 contra il Marocco. Al prim gol del Marocco schondò 70 secondi, finino sul più svelt gol di questi campionati mondiali. La Brasilia Gudonia 3-0 contra Haiti. Questo risultato è il nostro giorno anche le novità. Avant poche secondi è it a fin l'ultimo della notte passata, quella della Turchia contro il Paraguay. E qua è stato un io fitch speciale perché ci ha dato una premiera. Ed è di ricetta al Paraguay. Questo fa 70 secondi al primo gol, al più svelto gol del campionato mondiale, e alla fine del quinto a ogni guadagna con 1-0. E qui ad onta c'è un giorno tutta la seconda metà con un giocatore più pa che hanno impedato una premiera. Quart avant la prima pausa. Ta kleine ad coach Atona curcia l'arbiter doccia la città sul visur tot la situazione coach la comunità sia decisione ant il stadion.
2: After review number 10 Paraguay cover his mouth, decision is red card.
3: Wow, das ist eine neue Regel an dieser WM. Wer sich die Hand vor den Mund hält und dann irgendwie kommuniziert mit einem Gegenspieler, der sieht die rote Karte. Da haben wir es. Miguel Almirón.
0: Eine Karte, Kotschen, die meine Präsidentin ce la tenia al Mount davant Buca con Taveller. Ma scodit per Paraguay, li stes bastu per la Victoria, con Mount si pesa un isaparà e Gudonia per la Turchia, ciuti ora mal, e son chon pers per la seconda iada a un amoduna nola. Il Lordani è mostrato in città sui giorni di questa sera. La 7 in Svizzera dà un duel europeano. Per l'Olanda gioca contro la Svezia. E la 10 sera comincia il loro incontro dalla Germania contro la Costa d'Ivor. Perciò tutti mi inclinano contro l'Elfenbeinküste.
1: 90 minuti? Na, no. RTR vive il campionato mondiale di Balapé dalla Gamaun alla Saira. Idee durante la notte.

Sonda Banura. Ti vedi un buon commentamento dal dì con Nelly Furtado. All good things. Tutte le buone robes ti vedi per questo dì da dots. E a proposito, buone robes, musica e io angelo al più beci dame. C'è una musica da Claudio al più niente. Rock, pop, musica da cors, brass. O forse questo qui, eh?

0: La scena da musica grischuna, respectivamente dalla scena da musica popolare grischuna, nempe Luzi Bergamin.
1: E le un dels importants della musica popolare grischuna, is podes dir forse un della seconda generazione. La prima generazione dels importants questa nu influenza sun otters Paul Kolecker, Luzi Brüsch, Lenz Majolet. El ha imprese de ques, el er surtut tox de ques ja scritzü. Perché el saveva scrivere le notes, to ques della generazione avant piuttost main.
0: Tanto in avanti acen prevost davart Luzi Bergamin ci fischt jazz du maun se 125 javel anniversari. Id insembel con la beadia da Luzi Bergamin, Livia, jaini du maun sulles passides, sus stizis da Luzi Bergamin. Alles nov, entil arch musical, qui entil radio, o schon ossa sin rtr.ch o in vos kiosk da podcast. L'arch musical dedicia quest'anno a Luzi Bergamin, ci feste jazz domani, se 125 javel.

0: Ter in sonda banuri a Moesia agreabla sa meden actualmente 7 graz, pücens sul freischin, a squal 30 graz, lion 15 graz, a quaira vai ossa schon versus 20 graz, ma i vegn a moblerun pücciatots. Cociats, dal dani dollars noitats, ossa con Florian Mon.
1: Las novitats ter RTR.
2: La Vischnanke de Trin revede la Konstitution Kommunale ed introduzesche Votations ed Elektions all'Urne. La Radunanza Kommunale ha plinovant approvai il quind annual 2025, che serre con in plus de radunt 115 mili francs ed introduzesche il Prinzip de Transparenza en l'Administration. In parte della Svizzera è da vendere di sair urizis intensivs con soffels de stempra, granelle, usche grande scoballas de golf e pliev di intensive. Esref Meteo reporta de passa 15 litri mezzo in tutto il paese. Alla Coppa Mondiale de Mountainbike de Lai è se classata Ronja Blöchlinger in piazza 2 della corsa de short track de vos l'americana Sevilla Blanc. Sind las Platzes 3 e 4 suonen Alessandra Keller e Nicole Koller.
3: La meteo.
0: Scha 25 graz, se sun schon massacciati, allora nu dai oz in bundi per vu, i daran empe cialurs. Fin 34 graz a quaira, in Zuri zot selva puoi dar passa 30 graz, oz in Egedina Bass, versus 30 graz, scintuando 28-29 graz, i un papio agreabile si oz in Egedinata, las aspetti oz circa 24 graz. I sarà oz vaira sulla liv, domasi puoi dar zurs munzo in pada più nuvles, i qua e là una dra Ciada, al più probabile io la svals del sud. Aiza Giovus, una platina alla sombriva e spraunza, non stat far oz massa movimento.
3: RTR, informativ e divertente.

0: Matiu qui con las stagions des Weinch da la Zotti a Otspiliani Jens tot qua ci rinfraisce un pa e per quai ein os silas atezas sun 1400 bot 1500 meters sur mar actual mein ci la 14 grads. Oh, agreabel, nempe a lai. Lai ci disquisto fin demna docianeada l'epicenter al mecca del sport da mountainbike per la deja laiada a un le quarsas della Coppa Mondiale. La prima iada senza il matador local e gran star della scena Nino Schurter. Ma sincer mainc, non ha Nino Schurter ningiunas muascias da dar un combeco li stes da participare osa era moniata questa squarsas.
1: Na qua vo pli, na, io mi vero meino osa grade short track e cross country vo vo pli sentimenti o lesa un fa qua, io vi se vi finì qua ad osa fai dina un bugien cursas aber pitos pile un gascausas e vo pli coppe mondiales neanche il gosto fa osa qua na.
0: Claire Nino Schurter es er prajain quis diz alai ma nulla più appunto sco curidura activ din per se sco aspettatur i er commentator per la televisione svizzera. Coci des it er a Svizzera della Svizzera in postutas grigiunti e grigiunas per la squarsas da short track e da più da questa squarsas qua da laini e l'ora. Justo sco prossim qui a pro RTR.

0: Incredibile, no? La musica italiana è già in pain sentiments da vacanze in pursuit er pro il tempo actual. Nov qui a pro RTR sai featuring Bresh con parlar da more. Nuta velain osa zurda sport. Lais questa fin demna d'arcenia dal mecca del sport da mountain bike, la prima ada senza il matador local Nino Schurter e li stessa ha dat er pro las quarzas da short track duas plazas da podest svizzeras. Ronja Blöchlinger is in nida seconda e Alessandra Keller terza per il mille risultato pros omens appisserà Dario Lillo sco cingiaval all'umnezian Vital Albin quel esni er vincunaval e ad onta ci siete una quarsa da short track dura be 20 minuti esi durisham.
1: Ecco proprio di raglia. Ci smira tier, ni tocca che va giù un prem short che mi avete a vostro uso, vuoi mettere anche sai tre scidir. Ecco, sempre di raglia, tocca le fine.
0: Vital Albin non è l'unico lungnezian alla la partenza è Chiara Soler. Parte sia quars da c'ha quai anti la categoria U23, sia premiera alla Juvna da Lombrain però Chantini avanti non.
2: Ti ha sentito pipa ogni vuoto su un decidir perché non conosce lo zel. Il percorso meglio io sai che specie mai per cui sono un po' loco che c'è
0: un po' più loco a era il terzo l'umnezia in cui si presenta questo dito a lei Claire ci dice mania Nino Schurter ci ha finì l'anno passato a lei sia grandiosa carriera.
3: Dai, sono te curioso, essere che io, avevo buono essere alla partenza, avevo quella nervosità, che ho sciocco di giù che avevo alle scorse. Ma è inconstante per me, io sono molto contento, con tocco qua osa per la corsa, e c'è bene che essere osa da genau che io, vedere un'altra varia.
0: Dai, oggi po' questo trio lumneziano torto in paio più pacifico, oggi sono as downhillers l'andar via in azione alla e la scorsa da cross country, quella sun ilora domaun domenja e Claire cenusa tinain er davats quella squarsas sul corains online ier antil radio o se si nov da los ots bundi.

0: Es è schon capitato, ma es è in buona compagnia all'osteria o da raccià con colleghi, a tavella. Sabaiva forse un po' vin, una biarina, e allora si comincia a venire le più stuarne idee, insomma. E non so, ci è stato però questo caso simile. In mince caso è nasciuta per la festa del primo a questa scuola, avanti un per ons. Ich hätte eine Idee, ein Teil weir, Sendel Pläta, prima vista, Stuarna in Taunt, esi, eine Historie de Success. Nimpe l'Idee, da realisar, mince due ans, un Festival con Musica Classica. La prima Reaktion pro Blairs in quella Iada, kurz ist uniz con quell'Idee, allora è stata la listessa, scoccia Andrea Matossi, al Präsident de l'Union Schual Classic, Dish.
1: Ma curci nu sono sia sorco nostra idea, allora la grande parte della liet ho detto ma è sbloar, cioè che ciò sono funzioni me. E clones ho fatto, e ciò era un po' tema, oder? I va più facile se ti esci in vus positive o della comunenza e da quelle c'è proprio boom sostegno e energia, ma noi siamo stati tre, il fin fine, la venza loro del 24, giù un bel successo ed è proprio figlio di eras, gratulazioni e da lì ci dire skeptica.
0: Heidi, attualmente viene rappresentata l'ovra da Karl Orff Carmina Burana durante la seconda edizione della Scuola Classics in la Halle da Glatsch Gorlaina a Scuola in azione circa 170 personas. Co grief, ci des stat denir in sembel con l'aliaut, con rapsi d'insomma da pü, dad Andrea Matossi, un da l'engedinata ci viva in engedina bassa e per ciaccia l'indipendenza esalgi del pü important per el, tot quai e da plü dal daut oz antil profil, do las no, quia antil radio, o cura, e din giuccio volaut antil vos kiosk da podcast o sul rtr.ch/Cultura, Andrea Matossi, in discorso con Anna Caprez.

0: Las novitats da RTR.
1: Trin introducesche la votaziun a l'urna, a Turitia ed a plirs blessats per vide durezis, e di resta bel a ciaut con temperaturas fino a 34 grads. E la soccia al microfono di Florian Mon, ben di. La Vischnanke de Trin revede la Konstitution Kommunale ed introducesche Votaziuns et Elektions all'Urne. Quella Radunanza Kommunale de Cis vende di Saire cun gronda Majoritat.
2: Dinavart vuol quei di che Trin prend decisions centrales sco Elektions midades de la Konstitution, Fusions nie expenses de varga 1 000 000 francs e ja veni all'Urne. De l'autra vart vuol quei d'Anton Bodi che la radunanza comunale vegna abolida. Quella ei vinavon importanta sce va per approbar quen annual, al preventiv, fixar il pai dettaia, predilibera facentes per mons de votazions all'urna, nie per decider de vart expenses de 100 000 tocan 1 000 000 francs. La facenta è stata sì la gesta de tractandes suenter in iniziativa che venida inoltrada Jon Vergau. La fine mira è che da pliaut sapisse partecipare alla politica e che la democrazia venga rinforzata. Gion Gieri Flepp, Redaktion Quera.
1: La radunanza comunale di Trina pline vanta approva il quinto annual 2025 che serve con un plus di 115 000 francs ed introduce il principio di trasparenza in l'administrazione. Ad era Luzzoina da Sevis an Giliaules Radunanzas Comunales, ils de Luzzoina an approvail quind annual, che sere cun in plus de passa 400 000 francs, plinuant alla Radunanza approva il nov urden de scola ed il reglement de protezione de ta per le contrade de palius trazza. Il quind annual da Sevis sere cun in plus de 150 000 francs ed eveni approva, plinuant polevischnanke senar il stan de seietar Vimisana, quae grazie d'in credit de 460 000 francs. En il Lago Maggiore an ins città Alges Blaues, quae en la region de Muralto. Ins na possidentant Becchklauder culturiures parts de lai seien pertutiades, scriven las autoritats de Sinaises. Elles avverteschen de monu dare naue clera, e de guntiret accumulaziuns d'algas blaues. Persunas cun in pel sensible ufanse d'animals de chiasen ad oen becir en laue. Algas blaues en acnemoin bacterias apon cesunar problemes cun la respiraziun, la pele del magun. En parte della Svizzera da venne di saire urezis intensivs cun soffels de stembra, granelusche grondas co ballas de golf e plievdje intensive. Esref Meteoreporte de passa 15 000 km en tot il paiais. A Turitien pliras persunas venides blessades en trasplantas che en cupitiades, trams e bus en stats blockats. Era l'aeroport a Kloten ai da restrictions in tempnen in dines pretenza stades possaivles e plirs atterraments an stuveni stuschats. In Australia dat il prim cas della grippe d'uccells, in sei città il virus en in ucce migrante nel vest del continent, comunicesce il Ministeri d'Agricoltura australian. D'inoltre urce ein ins prendi proves, er quelle seien provisorik, ma in positives. En fin os ne vevi bitch da cas della grippe d'uccells sin il continent dell'Australia. L'emne passata aveva scienziati d'entrant rapportare che 13 000 giovani tions de mar seien crepats in 2 insles de tiers dell'Antarctica, la ragion seire qua la grippe d'uccells. Alla Coppa Mondiale de Mountainbike allai avessi bunemain da in vittoria 3-2 Svizzera, Ronja Blöchlinger is eclassata sin plaza 2 della corsa de short track de vos l'americana Sevilla Blanc. Sin las plazas 3 e 4 sonnen Alessandra Keller e Nicole Koller, sine Frey e Sisavle. Il Zomen Schweizer san mancata il podest, Dario Lillo e se classa sco meir in digen sin il Cingiavelplatz. Sente la fase de gruppe il campionato mondiale fin per il Haiti e per la Turchia. Oma 2 equipes perden il secondo de gruppe in an negine chance de se qualificare per la fase de K.O., Haiti perden contra la Brasilia con 0-3 e la Turchia con 0-1 contra il Paraguay. Definitiv qualificà per la prossima ronda in gli Stati Uniti, so entra la vittoria da 2-0 contro l'Australia ed in il quarto della serie guadagna il Marocco contro la Scozia con 1-0.
0: La meteo.
1: Il dì comincia già là con resti di nivels, il suo dati per grande parte su lei. Il suo mezzì si forma nivels di cumulus ed in il grisun del sit dati localmente uradis. Il resto è con fino a 24 gradi in lenghi di notte, 31 gradi in sur e sottselva e 34 gradi in regione di Quera.
0: Vias e traffic.
1: E se le vias ad edenturn leis de quinta con disturbis del traffic, la regione e la Coppa Mondiale de Mountain Bike.
3: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Sonda Venura, el stat Lasotti, se si amo e si agreabel, ma quai zamudera amo. Ot vini ische chat, c'è da fatta al favuain. C'è c'era una plaza la sombriva.
0: RTR. Dalla Damaun alla Saira.
4: Se ci vedi un buon dì.

0: noi con Red Ice. Els Cotchens. Sgegeiva, no? Els Cotchens. Occupai nos però con un tema ci pisera magari per ciao Scotians, nempe politica. Os in quis mons dai più a main towns, mania mains, co ci da personas, si quais un bleras, per viver insembl, so stoi però chatter regla, soluzions ci constaten per ische blers co possibel. I se potes dir, i se sto far compromiss, perciò ische blers co possibel polen viver insembl, i quai se fai con vuger o ditater is a tira decisions democratiche. In September, per exempel, wo scheini nu in Grischunscha Juens, Juvenes, tschüfen schon kun sei de Jons al Dretz de Wuscher. I per ci füssen in lora pront, ci wes da dar un Ski. Pisera al Minisguard, ci ha visita ultimamente la classe bilingua da Quaira. Quella anempe schnü trar ultimamente una decisione ci pisera per grandes discussions. Ma avanta Anna Selina, la moderatura del Minisguard, schnü far orden in stanze de scola.
1: Stop! Stop! Che sei? Che problema sei?
2: Die scola svolge la scola comincia alle 6:30.
3: Quai va bu! Ja vuol dormire un pitic!
1: Ok, vuol dire, la tunavle si sabe la classe della scola bilingua ha un problema. A nous lendi dals den kleine Schlivizium, ke kon stappels bjachs. A ko vien ustod demokratik, os klerin se dem nadem ele de monda, tjai a jati menine demokratia.
0: Ja, per trarre una decisione c'è importante, se uniz là in cui ci vengono trattas le decisioni importanti da nostro cantun, anche la sala del Cusel Gronti. Là, a un'ora comincia le debattas.
4: Io sono quien c'è per Pirles Nov, lo sanno se dormi pidic, in spostonkels alla scuola, sanno se lo per te c'è meglio.
5: Dati un altro argument?
6: Ja, so, und per chi statta, si è preda schon gestan ins erste Duscha Termin.
7: Heim, allora, nu weiss, an jens, ob du temper hopp is, du schein erwähnt.
4: Aber wuss, dass lu eipi baule litschke, wuss es es bulle de mon stunkels?
8: Schins wa baule litsch lu einzelne de meune bu stunkels?
9: Ma tschen in temps verscheiss wuss, allora, il was hoppis?
10: Ils hoppis, ils bensum san ins far plü tard, ins dorma geppli lunch?
0: Hey, de tschei wies füsset wu? Come interpretare la scuola o lasciare scocci des? In mio caso è qua una discussione ci pisera per discussione scocci non so giusto dol di l'ultim vegn halt vu già e lo sto accepter la decisione della pluralità postucci non stat bunda per svader da laina idea.
11: Io sono schon bosci contenta aber io non accepta qua.
1: A cosa ti stai pirin? Ti levi già c'è mentormente che pidici o se tu ti ne lavi per spescodina?
4: Io sono halt schon in tic stonkels, aber mehr les occhi les si se trenta. Aber io sto halt abdektar poi.
0: Hai, scia, vu laut savair, concia la classe bilingua da quaire es nida ad una soluzione democratica e ci ci ateni a smeldes argumenti e loro citai al Minisguard. Oz vainc dalla se sun SRF1 o scia nossa online sun rtr.ch/Minisguard.

Sonda Banura Lasotti, 22, speresti da ozendi, tutto fatto speziale per voi. I per uno cella sono i saiura, ci dà un de quei diz, ci non si includerà mai più, ci se studierà mo lung tempo andar via. De quei diz dai, i oz is un de quei, un, i dà nempe un des concerts da l'on 26 in Svizzera. A Turic, anche il letzigrund stonerai nempe ische questa saira.

Vorsicht, die Toten Hosen, con Tage wie diese. Also qui in til Radio, questa sera live, ein til letzi grundi per questi non un tüff. Ningens Billets, die Toten Hosen daran un ulterior Konzert, cum già in Svizzera. E qua in prezis 364 diz. Non ci vin, as 19 de jun, l'ailora ein til Bankdorf a Berna. E questi van questa sera, buon divertimento.

0: Hai tuna un pain sco as fans della Norvegia, quasi ogni anno uscita un nuovo clan per sostenere la squadra nazionale, dice Ho Hei, e loro rembleni, forse out vis, da fatto il Parlamento norvegiais, fatto qua ultimo mainz, anche il Parlamento. Ed è stato la Dottimetz.
1: Las novitats del RTL.
0: Con Florian Mon.
2: La Vishnanke anche de Trin revede la Konstitution Kommunale ed introduzesce Votations ed Elektions all'Urne. La Radunanza Kommunale a Plinuant approva il Quint Annual 2025, che serve con in plus de Radunt 115 Billy Franks ed introduzesce il principio de Transparenza in l'Administration. En il Lago Maggiore han insetta Algas Blaues, quae in la Regione de Muralto. Ins na possidentant Beechklauder culturiures parts del lai seien pertutiades, scriven las autoritats tessinaises. Elles avertescen de monu darin aua clara e de guntiret accumulaziuns de las Algas Blaues. Alla Coppa Mondiale de Mountainbike lai is e classada Ronja Blöchlinges in plaza 2 de la corsa de Short Track, de vos l'americana Sevilla Blanc. Sin las plazas 3 e 4 suenden Alessandra Keller e Nicole Koller.
1: La meteo.
0: Esche, 25 gradi, sasun schon massacciati, allora nu dai oz un buon di per voi, daran empe cialurs, fin 34 gradi a quaira, in Zuri, Zotselva, darai oz passa 30 gradi, in Engiadina Bassa vai versus 30 gradi, in Papio Agreabal oz in Engiadinata, las aspetti circa 24 gradi. Tot quai, proendi vaira sulle niv domasi, poi dar zuras munz un pada più nuvlasi qua e là, una daraciada al più probabile. Sunt quellas daraciadas io las vals del sud. Hai, se giovis una plazina alla sombriva e se di avu cetato in loin in gicides in paim più fresc.
1: Vias e traffic.
0: Coppa Mondiale da Mountainbike a Lai ha conseguenze per traffic a ed intorno Lai e sinempe da far quint con disturbi da traffic al motivo appunto le squarse della Coppa Mondiale da Mountainbike. Ci va Ciutorotz Mountainbike su Lai, ci cercia Ozla Sombriva, ci va Susanza Schreider, ma da, o certo questo ci sarà una Sieter, la festa del Tir federale, siamo d'un in plein azione, sarà un tema, Oz qui avanti la snof per noi, e una decisione importante per noi romanzi e romanzi darai Ozamo l'elezione dal presidi della Lia Romancia. Da più da qua eravamo avanti la snof, qui è pro RTR. E al dai, la banura, o se siamo agreabili, flot esce in nostra compagnia. E, hai, un bel diso di Vigi.

0: Sonderben ora in 19 minuten.
1: In meinem Kopf ist eine Achterbahn. Wir haben schon
0: einen Gitschuwäschetüster. Tja, amo be freischin, amo ein Tilet, forza, forza in viadi, a spass, o forza ein Til Auto, in viadi, forza da fatta vers Sameden, forza da fatta alla radonanza dalla Lia Rumauncia. E quella sta oz davanti una decisione importante, se podes dir, ci podes dar, ja sai, non es bun Rumaunc, ma in quel Rumaunc in sa tavella, oz indi, i podes dar un showdown. I vennem pe elet un nov presidi, per quel dai un combat. Per l'una candidesce il duo Urezza Famos, ci dis actualmente la presidenta, insembel con Bernard Meissen, l'anterior director dell'Uffizi Federal de Comunicazion.
2: Nus complementarien sind differenz nivells, per ina ga ella in adona, ja son in om, ella vien de l'Engiadina, ja vien de la Surselva, Urezza vien piuttosto ad la cultura, ja piuttosto ad il mondo dalle medie e dalla politica, a cui dat veramente in grand pacchetto che sa portare che in plus in da che un tic de plica dus.
0: Nei, matematica romance, se potessi dire, ma forse c'è erbe un sulet es da più co duai. Al duo duai plus anempe concorrenza da Casper Sarot, oriunda de Mange de Sent, diplomats ci sta il ora pro la Confederazione a Berna.
3: Ma penso mia ruolo da diplomato, gli ultimi anni come ambasciatore, ed in ambasciatore per nostra lingua, qua non è di una prova ad essere, una prova a mettere in over progetti all'estero, su tutto questo posto, già c'è un stato, la lingua materna, la nostra cultura, è di una ficcia importante per trasmettere i nostri valori all'estero, e penso qua ma è dato in certi oli, di una certa vista, in nostra lingua ci provesse garantire dovrà anche in mia ruolo da presidente.
0: Alce Saiura, la radunanza da delegati e delegiandas della via può essere fic interessante da discutere da un garantire le decisioni da personale delle ultime semnes della via e naturalmente l'elezione. Clercia Ertierza è dalla partita e si informerà davar le decisioni. Ci sarà in avvenire al timun, anche il radio e naturalmente online rtr.ch.

0: Er in Sonderbenura davant nu una findemna da bellezza per uno, c'è al forza schon massa be, ho impustut massa chat, però, hai, dis sonda e dis findemna is a liber e dis a po far, quai ci sa fa in sé al più ient, forza is quai, per esempio, qui. Ir a Sieter, quista fin demna niraun sietats milis da tuns pro nu in Grischun. La festa da tir federale è in plena vigor. Schondò sai al punto con l'unione della stagione a una streganza da Santa Maria in Val Müstair. Es sun in 8 anti l'unione, al più vegli a 69 anz, al più juan 20 anz. Tenor Federico Conradin, non è la differenza d'età però ningun problema.
1: Ma al piz voi adunna un o due ci tirano il char. E allora vengono questi due qua va a flot pro noi. E questo può giurdare, era una laurea, un'eada. Questo fa un top per noi, Scusa, non fa imparesse.
0: Vivere la tradizione, pirter al plagiar, star da compagnia, quaitas lia, indipendentemente dall'età, adonta ad una non sai a quale stati c'è.
1: Dal tempo che ci avevo io un tregante, all'asta gli sono dire, se hanno vestito in pace a dur, non fissi mai niente tiratore, tregante, Perché questi svegli, questi tenivano a giugno, se loro erano io, questi non lasciavano pro. E loro stavano a spur fare neada per buoni risultati, e loro erano ben visti.
0: Nei c'è deri una iada, oz per fortuna totater i Valentino Zen, che non ha mai un altro motivo per ciò che potesse essere oz in di ater.
2: È giusto per Fadresi, c'è un speciale caso che non va in erasater sobisch con la ciaccia o il manstere, precisa lì stessa. E loro veramente stiamo per fare una discussione, non va mai ora.
0: Noi speriamo che qui resta c'è il resto, da più della stragazza da Santa Maria in Val Müstair, da più del sport da Sieteri, naturalmente della festa federale da Tir. Dai anche il più nuovo film del contrast della televisione romancia, col titolo Al Troubleshooter, tanto tradizione e digitalizzazione, in ciut dollars culisse da questo mega event, la festa federale da Tir. Domani la 25 in SRF1, o schon osso culep play RTR o sin rtr.ch. In 7 minuti, esilas 9, se ci vediamo, buon dia.

Un classiker, Laria Fabian con I Will Love Again, qui è però RTR in 3 minuti, sì, le 9, lor dai noitats, e do dai il loro al profil Jascht, da Dana Caprez sarà Oz Andrea Matossi, al presidente dell'Union Squal Classic. E do les 10 non rinò, con le gratulazioni, e naturalmente con il Chai Chossas speciale per il campionato mondiale di Malapè, e Oz dai de Godonier 100 francs. Vesgusce, vuoi fissare là, dalla partita, fin là, e al dai,

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Algas blauas ciuffrognan il Lago Maggiore e la lumnezia se nesce il plaz che druvia sur Casti. E las nov al microfono Florian Mon, bendi. En il Lago Maggiore han incitata algas blauas, qui in la regione de Muralto. In una possidentant beach clauder, culturiures parts del lai saen pertutiades, scriven las autoritats tessinaises. Elles avertescen de monudaren aua clera e de guntirat accumulaziuns d'algas blauas. Persunas cun in appell sensibile ufans ed animals de chiasa na doen bec iren laua. Algas blauas e natinamain bacterias ponte giunar problems cun la respiraziun, cun la pell ed il magun. La vischnanca de Lumnezia se nesce il plaz che druvi dal viginiadi da Sur Casti, per cui intend alla radunanza comunale approvare un credit de 740 mili francs, trantraut venien stellai una nuova fontauna ed una toaletta. Sper il plaz che druvi veniera sanada la via principale e la via Curtin Grond. In Australia, dati il primo caso della grippe d'uccelli, in sa città il virus è in uccelli grandi nel vest del continente, comunicesce il Ministero d'Agricoltura australiano. In ulteriore uccelli hanno insprendi prove, e quelle sono provvisoriche ma in positive. Anfinos, ne vevi bec da cas della grippe d'uccelli en il continente dell'Australia. L'emne passata avevan scienziats de tant rapportar che 13.000 giuvens tjauns de mar seien crepats sin duas insles de tirs de l'Antarctica. La regiun seia era là la grippe d'uccelli. Suenter la fase de gruppe il campionati mundial a fin per il Haiti e per la Turchia. Oma duas equipas perdan era il secondo giro de gruppe e non ne gine chance de se qualificare per la fase de KO. Haiti perdan contro la Brasilia con 0-3 e la Turchia con 0-1 in contro il Paraguay. Definitiv qualificare per la prossima ronda in il Stati Uniti so entra la vittoria de 2-0 in contro l'Australia. Ed nel quarto giro della sera godogna il Marocco in contro la Scozia con 1-0.
0: La meteo.
2: Od dati per grande parte su lei, il suento met di se formen nivels de cumulus ed en il grisun del sit dati localmen uradis. I resta tiaut con fine 24 grazie in legna di nota, 31 grazie in sur e sotselva e 34 grazie in la regione da quera. La bella ora continua a essere la domenica ed il liendis dis.
0: Vias e traffic.
2: Siles vias Ate den tuon laiz de quinta con disturbis del traffic, la regione e la Coppa Mondiale del Mountain Bike.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: Il profil.

0: Pel moment es mia giast intrecciou plenamente in quist proget, School Classics, con Carmina Burrana da Karl Orff, ci vegn rappresentò da passa 170 persumas quist dis in la Halla da Glatsch Gurlaina a School. In sia vita da mincedì dominescen però schnato ad otters tums, c'è soda er in la natura. C'è il sai a bomba d'esser multitasking, da fer püses robes in una, ma naggio mi aggiasto il profil de dozz, ed es grata, c'è lo c'è al temp per quist discurs, in quist esse temp intensiv e pretenzius, un cordiel benfnia ad Andrea Matossi, de scuol, mia nom Anna Caprez. Nus essens giust in quell'ö, un efna eins, ils concerts da Carmina Burrana, in oce la seguanda edizium de School Classics all'ö, nempe il Halla de Glatsch Gurlaina a School C, non ho guardando intorno, insomma, più la tempra di un lui, in cui ci viene combattuto sul ghiaccio per punti e gol, Andrea Matossi, un portretto, tu a tutte, Rossa?
1: Sì, credo, ho già visto che 2 anni, c'è un boom di trasformare una sede di hockey, una sede di sport e una sede di concert. Adesso, che gara un po' quanto la scala di Milano, esagerò, dumiters, ma che è proprio possibile di trasformare questa sede in tutto ciò so speciale.
0: Con teiles neires?
1: Sì, con teiles neires, con flores, con schiabes, che garo in una sele de concert, che non garo proprio più grande che una sele de sport.
0: C'è non sono scelte le più grandi sfide per questa trasformazione, preparazione?
1: Ma che dire, questa volta è un po' più facile. Noi siamo una firma specializzata della bassa, ci sono in posta, con teile neire, con la bühne, con la luce, tutto sembra. Questa è più la stessa firma di ciò. Questo è un per francs, ma che è sempre professionale, svelto e preciso e che lo convegna.
0: È il discorso da NUS, che non è appunto BL Solet, in per sé vuole creare una prima forza, manpower della vostra vita. C'è dimensione di scurinza, Andrea Matossi?
1: Ma in prima linea è la superstanza. Noi siamo in 7 persone, 5 sono da scuola, una è della bassa, un projektleiter, e l'Urs Leonard Steiner, il dirigente, sta a San Francisco. E noi siamo anche noi, c'è un'organizzazione. Se viene tra il tirs del coro, la linea di indigene del coro, ci c'entra con noi, che sono 50 persone, e quelle sono gli esmenedi, che sono da Spöschner, del Martin Zimmermann, del Partenz, che ha fatto il corleiter, e insieme con la Cinzia Regensburg ci ha fatto la correpetizione.
0: Tums ci puoi rodire per RTR, il arch musicale da Tadler, con una prima reazione ed impressione del coro indigene. Con c'è sentimento o c'è emozione all da Sterco in la Halla e saver ben potesca schon event la seconda edizione del School Classics?
1: Also, die meine, schu, anterior Hockeyist, es gibt sowieso deine Bilder, das in deiner Halle, ma, kies schon ganz schön so speziell, eder, just der Ortsentschenote, der Glow, la Novi, la Beethoven, god, oder la Halle, der keller Wotte, e kia, eder, just der Schock, la po, Pelgilinia, es in quel Moment, Pelgilinia, malegrier, kies der Wotte.
0: Ed è già menzionata la seconda edizione della School Classics, la prima è stata in 2 anni. C'è questa volta oltre, l'ho già menzionata la nuova sinfonia di Beethoven, questa è Karl Orff.
1: Ma noi abbiamo constatato che nell'ultimo mai c'è il Karl Orff, non è così concente, però abbiamo già sapere che Beethoven e la Carmina Burrana insomma erano. Questo è che ci lascia girare il touch, ci vengono a dire il commenzamento, ci vengono a conoscere. Ma non è consciente che chi è il Karl Orff. E lo vedo se l'ultimo un po' di gas con aufklärungsarbeit in un rumeno.
0: La vorda di sclerazione è ferce la lì advegna al concert. Guarda ora l'aspetto finanziario, Andrea Matossi.
1: Ma l'aspetto finanziario è perché la metà delle entrate viene da bisogno di entrate sull'ö e l'altra metà viene da sponsors, non pubblico, che sono il fermo, c'è tum, le ginenze, comuni concessionari e altri sponsors.
0: Fix es er questa volta la partecipazione del San Francisco Symphony Orchestra sotto la bacetta da Urs Leonard Steiner. Andrea Matossi, tocca als musicist, weil als musicistes svolen dall'America in Engedigna con lor instruments, die scuoren per grande parte, pens, be inglese. Come funziona quella comunenza?
1: Also, klar, wenn sehr, per fortuna, was l'Experienz der anderen Worte, que la Lied ist fitsch wird, que ist just, es ist gut, praktisch B-Englisch, man nus wenn's per fortuna, er de kels ci semi-Englisch, er de nus wenn's la Superstanza, e kels um usche, kommt eins, da ja noch, da kels es otters, kühne Zität, l'otra Worte, der ne incentose, der nosse Ingedinia, e de krei, la grande Park, 70% che si dire l'altra volta su Merchista volta da ciò tiers perché plagio sei bene e questo è un bel complimento per noi e per l'ingegneria.
0: Al trasporto degli strumenti in bustit quels grands a metti avent fitch pretensius complicio.
1: Also che lo fin finale ob be una duna più con sei si agent cello. Ils otters e che sun be cellos e contrabass anche che els venze nus organizo sesse del oca ora e las pauks hai kelles deren erkokes un ko vain mem de la scola de musica u sich nu sens kala organizo svessa
0: di mena er una kombination amerike ma schwizra dels instruments part de school classics fo er un coro un grand coro wenn so dir kun 50 persumas ci consiste de 102 e 102 indigens questo lecco per certerzie va duas ans o per la rappresentazium duas ans più tard a wunder Kanarins Engedinais.
1: Ils Engedinais sind Kunchens, ils Gent und Gugent. E Klois, ihr Keulkas, e nus an sich la Fortuna, c'è più o meno tuz, c'è incentò l'otra volta, wenn du as ans, deren da c'ho incentose, puder centir ihr Kistander c'ho. E usche wies, nu der gesche greif, de c'è dir, kisches Cinquentes per Summes, più greif der, c'è tuz Cinquente, wem a minche Prova, perché c'è chi do auch fin defnes das spüschner e lo ha una volta deren halt be 30 lo tro deren halt 50 ma usch gut Martin Zimmermann odit so tu so di Sattelfest sem kats deutsch e zu zum Bronz e lura nach man cherki wenn dir skels 50 engine oder kats americans das um engine oder 50 das um 100 durs sul palk e nus wenns 30 rent per minche wusch un fin durs profis ci sono adusose da centere solos e che portano naturalmente l'intero coro. E a San Francisco sono stose anche un paio indigenze, da noi sono io di San Francisco, in preciso avendo due anni er, c'è una sola bacetta rumena che vi, che è una bella da vedere sulle medie sociali, scusate, c'è un po' di sembra con gli americani, c'è un rumeni, c'è ci sarà il colcas, noi veniamo anche il la prima parte del programma è in due chansons rumenche, che gli americani sono in preis ordador e sono le grenze naturali in postut.
0: C'è soda?
1: Noi sudiamo il rom e il bösch rumenche.
0: E preciso il bösch rumenche sono le relge, visto che salute musicale pensa tutta la famiglia del school classics?
1: Preciso, così è isch che hai.
0: In qualche stadlenza il bösch rumenche scritt da Linard Bardil e cantò in quist cas dels scolars e le scolares della cincevla classe de Ramosch.

0: Ussa las il profil con Andrea Matossi de scuol, ci descresce su in Engedignota e di scuola per quer perfetto poter. El es el president de l'Unium School Classics ci organisesce ziava el 2024 qui stander ciò in concert de classe con Carmina Burana e quella hala de glatsch curlaina a scuol. Quella, vens nus dos intent banduno ed essen si es ora il liber circundos da bosche, natura, montagnas, l'ambiente non ci Andrea Matossi senta erben e s'aves più probabil nomner mince nom de mince montagna.
1: Ai, che lo è così. È qualcosa che ho fatto, mi non è bazzegner, in visite, e els sono eries guggende ciaminere, non sono scopgere ciaminose intorno, e che lo un po' usus, che si prende da dor le montagne, che ce non, preciso con l'ingegnota di mio bap, da imparare a in l'ingegnota bassa, non è bazzegner.
0: E vuole scuggende scrivere in avos il tempo. In quel momento, cur ci desnascita, insomma, l'idea del School Classics.
1: Quella è nascita del 1 agosto 2021, e malgrado preciso l'anno di prima, c'è la festa nazionale sulla piazza della scuola. E Urs Leonard Steiner, il dirigente di questa musica, di questa orchestra, che ha dopo diversi anni, 15 anni, una cesta di vacanze alla scuola, e in 20 anni, in stedo, circa 2 mesi, di via di un mese, non per vacanze, con la sposa del concerto. E su quella piazza della scuola ho già l'idea di venire Beethoven con la scuola, e Beethoven è uno dei deutschi prediletti di me della musica classica, e ho detto una buona idea, e per caso era giusto Niccolò Bass là, e Cinzia Regensburger, Cinzia era una concente musicista, era er là, e allora venne su quattro, lo discorriva via, no, e su e giù, e l'ultimo venne su ciclo Fenza. E hai, vengono oggi il coraggio di fare.
0: Qual era la reazione in val per una idea gens risceda?
1: Ma quando noi siamo esorti con la nostra idea, allora la grande parte della lieta ho detto, ma è sblor, cioè che ciò non funziona me. E però, insomma, adesso era un po' tempo, o è più facile se tu hai un voce positiva o della comunenza. E da quella c'è proprio un boom sostegno, ma noi siamo stati tre, fin fine, abbiamo avuto il 24, c'è un bel successo, e da quella poffia c'è una gratulazione, e da lì ci era scettica, ci hanno detto che non avessi mai creduto, e che avessi fatto quella poffia bella, e che era la halla di glaccio. Ci sono appunto in una serie di concerti, non vedo che non c'è una pensione che sarà bella, che ciò sia bello.
0: Mince due anni adesso dire c'è un grande progetto, di mena era del Vanciocci, Andrea Matossi.
1: Ma sì, l'idea è di tre kleine Wände per mince due anni, che è School Classics. Mince anni fiss me bella, per noi per organizzare, ma è creare per gli spettatori. L'idea è proprio mince due anni, c'è tutto spesso di un'allegria di ciò che ciò sia nuovo.
0: Che ci interessa più probabilmente in tutti i critici se ho che rendia sotto il stritto o vai scritto cifre scotchne se avendo due anni.
1: Ma che è non sono giusto niente orlisch. Che è giusto io orben o se ci avendo con buona conscienza in letto e non avendo fatto in giunz debits.
0: Al presidi dell'Unium School Classics significa gera lavoro, gera tempo, pretende un'altra presenza in tutti i mais ens la premiera. Cuccia Andrea Matossi è bom de combiner tot que con sia vita professionella, li mince di, ans tradescel sia vel prossim touch musica, els oggi avvijo Pink Floyd.
1: Moment, Pink Floyd è una delle meldre gruppe de rock ci do, ci deve d'uno, per me è de fitch gugenke la musica, e in pustut, de co fat con chi già vuj un po' la punt, trenter rock opera e nostra opera co, rispettive hai nostra opera co. Il album The Wall è una rock opera, ci tu c'è sempre in sé, tu che il touch, che specifico c'è altre opere da Verdi o da Mozart, eccetera, sono appunto erscritte e lo faccio a quella punt in cui trenter la musica classica e il rock.
0: E ad ora in te spezzo c'è un po' da rebel. Nus no trovens in giun educazium la scienza in pos.
1: Hai, che lo is natürlich una parte de quelle rock opera, che lo is usche, hai. Che lo is, piccendios halt, ene so piusche giuven, aber pi bode, che lo natürlich schon ir per me, un credo.
0: Nus tad lenza, Pink Floyd, Another Brick in the Wall.

0: Pink Floyd e Another Brick in the Wall. Un giavus da mia giasta dotz, Andrea Matossi de Scuol, e lo 58 anz, ed es bab de duas ifens mats intent crescias, es ingaja actuelmenc fermamenc pel Scuol Classics edizium duas cun Carmina Burrana quest'an. Da combiner tot questo lavur per ce las quattro rappresentaziums grattagen all'urer, trova abger temp, flexibilitet. Curiva Andrea Matossi da combiner tuot cun sia vita professionella e cuvezza quell'ora?
1: Per me è che c'è un in sé indipendent, ed è un job de 30%, non c'è un proprio impiego, e c'è il resto della mia vita che guida da viandens, faccio indipendent, e riesco a rabbi no il tempo di jongler relativ bene.
0: Resumens di me, c'è lavoro, Andrea Matossi?
1: È il lavoro tra le differenti robe, sono due sommaglianti, e zwar lavori un marketing del CSB, Centro Sondaggi di Nabassa, e loro hanno un'agenda firma, e lo faccio il mio agent marketing, e faccio prodotti da stampa in prima lingua, e faccio guide da viandens, e vengo con giusti, con la lingua di Nabassa, a museo l'ingegnere bassa in postuit ma era l'ingegnere otta tours da dis mi c'è tender tours ci vemmo un interefna postuit per museo una bella ingegnere cultura l'arte la natura fauna e flora
0: c'è importanza o quel contatto con la liet per el
1: per me è stato un ufficio flotto con che ci siamo scelti in un bureau che è stato un ufficio

0: trum, e es vesse per te responsabel, e d'ingiuno discuora ent, e se fes calciò se fosse, es vesse la colpa.
1: Però il squic finanziel qual resta?
0: Il squic finanziel qual resta, aber allora se un po' immodeste, claro, sarò a ier, allora vo la tip top.
1: Andrea Matossi è una persona che si ingaggia con gente. E giuda, e noi ce lo so, e poi non ci fa da bisogno, per esempio, è con speaker a diverse occurrenze sportive, per esempio. Esca c'è una egina dete da del? Da na, se vuoi dire da na.
0: Allora, chi è sono in posto? È difficoltà di dire da na? Con l'età venga melder, melder punto dire da na, ma più volte dai creatori di decisione. Ci hanno domandato a giud, ci sono io. Perché c'è... in genere si va per il turismo in prima linea, che è importante, c'è chi è il turismo, che è importante, c'è chi si muove in val per il turismo, in verso dei giusti, ma per gli indigenti è importante, c'è chi svezza, c'è la dieta fuori che c'è, non sto bene accesa.
1: Per arrivare in oggi non essere in Suosa, vedo registrare questo discorso, si può venire a peso in un punto del comune della scuola, in un punto fisso, no, gurlaine. Es volva lois do in sguard in a vos, si svezza la cesa di Andrea Matossi. Una cesa in sia possess. Questo è niente quella?
0: Chiesa una cesa ci si deve fare cede del 1952, da mia bazzegner. Quella volta una cesa fic moderna, chiesa la scuola zuot, la parte più si somma della scuola zuot, la prima cesa moderna della scuola zuot. E... Ed è compro quella giova della famiglia del 2009 sono mia stella di Samurezza in scuola. Ed è un figlio contento, come è piacere che sono guggendo di quella chiesa, sono guggendo di scuola e non tornassi più a Samurezza.
1: Al squitch, appunto, evitare che la chiesa diventa massa di speculazione, sarà già un motivo terrel per decidere da comprare.
0: Claro, eso c'è, hai. Mia mamma e mie due barbe avessero potuto quelle vendere per gerda più raps, e loro hanno avuto l'interesse che in indigeni che hanno. E russa è, cioè, è la parzura della chiesa, è la fitta di una famiglia giovane, e potesse sgranare più raps con la chiesa da vacanze. Ma a me sto claro, corto, tutti discorrono che chi mangia in abitazioni pagabili per indigenze, ma fermo fa un giù in gota, che là voglio provare di evitare così. Che è un piccolo in gota, ma almeno è che è calciosa.
1: E la vostra vita è in una parte di quella chiesa, bot sul letto?
0: Bot sul letto è un cem. Displaciavo ormai, c'è il giatto ben morto lì, non passato, ma è vero anche un giatto. Hai. Ma lei vive con un mio cem, e in una bella cesa, cioè, grande, sono tre stanze, c'è vivo con tip top.
1: E 30 rende, dopo che però visita, se vive in una relazione, su una distanza mal quinto.
0: Sì, è una mia, ci sto lei da Turic, Gio Mailan, preciso. E una volta veniva la sua, una volta veniva Gio, usciva a Cienzo Zenz, una delle cose fin d'Efne spostate, o le vacanze, fanno sempre, o lei fa una vacanza da schise, che le fanno naturalmente cose sulla motta, sempre. O ella in busin, cosa c'è flotto, c'è un camping bus con quel genere allora per il mondo intorno, also in Europa intorno, non per il mondo intorno, in Europa intorno, e cosa c'è bella.
1: Questo significa che durante l'Efna è Andrea Matossi più o meno su letto, appunto col CEM, col primo, in una cesa, e non ci do, e sono contenta, erterel, polvra, e non ci desda con agir per l'economia. Cu ven quella sciolta, terrel.
0: Ma allora non resta in guata altro scoffer semplicemente, ma è discorso gente sul calcio sotto.
1: Ma il fa svessa?
0: Sì, non te la faccio svessa. Sì, che è da conagir, che è da fare, e non è energia una macchina della Vergio, per esempio, ma per una persona non è scolare nessun problema. E faccio la svessa, ero un po' in meditazione.
1: Questo è col cuginere?
0: È così in figlio con gente, poi con la mia partinaria e scof, con le genenze e sembra, per me sul letto non è d'una, perché c'è, hai, che o non è mai complicato, faccio che sono più facile, ma da lui c'è, o da stesso un terreno che sono più lieti intorno, allora così in figlio con gente era un po' roba più complicata, si dice nota, lo faccio figlio con gente, hai.
1: Complicato o complesso, forse giusto la mia prossima cavazzina, l'avvis sul prossimo giavus musicale, una opera d'arte, con più elementi, The Queen, The Bohemian Rhapsody.
0: Ah, Bohemian Rhapsody è stato da ciò che ci vuole appunto, in Deutsch ci vuole appunto, tra inter classica e rock, e che Freddie Mercury ha scritto che il Deutsch è Queen.

0: Signor con tuot dire che cosa absolut inconcient il prim il producente del che c'è un visil film sempre lo che lo di clono no funziona che il teu memo lunch e ci vuol che lo già dire in giun idea e allora un amico del lasciò ir sur not ci lo vorrete al radio lasciò ir sur not e che lo è niente qui una bomba che sti Bohemian Rhapsody e u sente tu puoi dire nuce tu vos da lum che il teu vegn si le liet cunuosce c'è in te mitla, cioè che è proprio un touch enorme interessante, proprio interessante. Hai.
1: Or da motivs de temp, ans vens decis per una versione un po' più corta, l'inter touch fus char 6 minuts, ed ecce to il archiv una versione live con Freddie Mercury, con Bohemian Rhapsody e quella tad lenzo assai.

0: Bohemian Rhapsody, col cantador famoso Freddie Mercury, musica già vigente da mia giasta il profilo de dots, Andrea Mattossi da scuola, ci ho 58 anni, e di scuola, speri il valader, era un chat poter. Andrea, come?
1: Ma mio papà è cresciuto sulla plema, ed è di scuola il rumeggio sulla plema. Noi siamo cresciuti, also mio fratello, frere sor, a Samurezzen. La mamma da scuola ha imparato poter in Egia di Gnota, ella era postigna a Puntragigna, Samurezzen e Sel. E dopo c'era un'altra scuola poter in famiglia. E con quello mio papà era da sulla plema, altro che da sulla plema.
0: Una famiglia potera in mezzo Samurezzen. Dominò dal Tudast.
1: E sono contento che sei rumeno. E che è giusto, cioè, Samurezzen, dopo una meno famiglia ci sei rumeno, avendo 50 anni, dire che forse 10 o 15 famiglie, se non sai quanto si muove, ma che viene di una meno. E sono molto contento e grato ai miei genitori, che siamo entrati tre in una chiesa, che non discutiamo di una rumeno. E a mia nonna e i bambini della scuola, che loro hanno detto che a scuola tu vieni di scuola valadra, o c'è dei... Ad una discorsi in sé, tu hai due idiomi, se posso mudare via, no.
0: C'è lingua, vai svusco fra gli umi, discorsi a Trenter per, e lei è il Benjamin da Traes.
1: Noi sovente discorsi su un via, halt con altri colleghi, sovente discorsi a Tudas, ma da l'umi c'è un'altra chiesa, sovente discorsi a Rumens, e che l'altro resta finito.
0: Questa è la relazione tra entre voi trais, ad oggi stessa una differenza di te, da 4 e 6 anni, tra entre elle sia sore e il frere più veglio?
1: Noi siamo una buona relazione, mi sembra. Mia frere e lei sono geri, sembra la montagna, vengono fatte geri gite di stede, di vierne, ramceri, e tutti sembra, la montagna sono geri, sembra. Mia sore, che lei si è boda, stergio, turic, ma noi siamo di una stretta collezione, le siamo già per visite, mio papà e mia mamma, e noi siamo già da Vincesa, da Vincesa, e le fici ferma da Ceda, le ingedigne, e vengono già, e noi siamo di una fatta roba. Con la sor, meno sport, per la pelle, più è musica, o dice, con la sor, sono mio amici tenne, c'è concerti, con che ce le stava a Turic, o da sto di una, c'è già Turic, direi che c'è una buona base per ir a tagliare il concerto, e noi stiamo verde, c'è tornare in mezzanotte in ingedigne.
0: Andrea Mattossi abita da spedis 7 anni in Engiadina Bassa, a scuola, e c'è una perspectiva su Samurezzen, su quel mondain, in sé un comunin, che si trasmuda in la stagione di una piccola città. C'è impressione che Wetzel usa con distanza sia lui nativ?
1: È stata una leggenda Samurezzen, e non è che c'è l'impressione che Gesù è mondain, è una grande città. Perché l'indigenza è genuina durante la stagione morta, poi vincerò quelle masse. Quello non era per me un grande problema. Me è un problema, perché quello era dopo che c'è la scuola, è il clima cru. Ad un evento, se che vende a Malogia o vende a Nord, che è una fratica, è un po' più fratica che la scuola. Con la scuola vengono 4 stagioni. In Gedignotte è forse 3, è fortuna, tutta notte ha fatto B2 e quel cru quel non piacesse più che ora. Più buono non fa in gota, ma ora sono contento che non decalo più.
0: Si aveva frequentato 9 anni in quel clima cru, che non si accorgeva da quel tempo, naturalmente a Samurezzen. Ho fatto un gersonedisch con tipograf, un mistero oz. E c'è già meno concento. E credo che al spot Savarone c'è un tipografo.
1: Allora, è più logo gente, il pleito d'asci, ci aveva non che la volta Schriftsetzer. Lo scriveva che c'è con Plomsco, c'è Gutenberg, o inventos, che faceva che usceva robe da stampa, erano le giasette, eccetera, eccetera. Ma allora, è cominciato il Gersonet dell'84, e allora cominciò la computerizzazione. E per ciò che mi dono sui computer, che vuol dire che è un principio di commenzamento, avendo la computerizzazione finita con intelligenza artificiale, che hanno fatto tre tutto quel spazio.
0: Livro giù al Gersonedi in cerca di un nuovo job, orda comodità restò?
1: Il primo è restò 2 anni, sono restò della firma, non ce l'ha fatto il Gersonedi. E ziava su mia da vent, con che c'è da uscire gugendo das montagnes, ne abbiamo c'è resta das montagnes e su mia stel per un anno Grindelwald.
0: Appunto, come fa stel stutta, bandoner l'engedigna per fzaire al mund, vast, grand, es riva Grindelwald.
1: Hai, es forza già andato a far dormire, ma a me piaceva che le montagne erano là, ed allora erano là fatte già le gite, che le 4.000, che le montagne concente, Sagra, Mönch, Jungfrau, Finster, Arnon, eccetera. Da è tutto fatto, e che là dentro era flotta, che non so se non era smanciato, se non avessi forza fatto.
0: La via l'ho allora non proprio intorno al mondo, o almeno scoprendo una parte del mondo, e non ce l'ho proprio giudia la vita.
1: Sì, ed allora cominciò a viaggiare un po' per il mondo intorno e ad una cosa non aveva più giù in Srapso, mi ci tornò in Giardini ed ci può dire, mince volte da poter tornare entro la ditta non c'è da fare il Giarzunedi, da là ci lavorò in due anni, mi ci a viaggiare finché aveva da ci avevo in Raps e adesso arrivò un po' intorno, hai, un po' entro l'Ost, un po' entro dall'altra parte della culla del mondo Sud America e Sud Africa, hai.
0: Finalmente la via del Ciumno accesa in patria e qui niente sul letto.
1: Ah, ed ero fatto una scuola a Zium, che aveva già 30 anni, una scuola a Zium superiore, e là da imparare a conoscere mia donna, e diceva, fino a Zium da quella scuola a Zium, era un lavoro di diploma, ci stratteva dall'internet, una gazzetta regionale anti l'internet, che era dell'anno 98, cioè magari un novum, ed allora sostiene con l'ingegnere della posta ladina più o meno che la lavoro di diploma c'è scritto per mettere in vigor. E dopo siamo tornati, dal 99 siamo tornati in ingegnere.
0: Dopo è la posta ladina in ser il mondo digitale, il right.
1: Hai, natürlich, oft sind die tot altres Metz technisch, wo keller Orte, wegen schon um HTML2, los auch ein Programmosche, oft sind die doch tot altres Possibilitäten digitales, ma schi kommen so, che keller Orte non net auf, hai.
0: Kommen so eine neue Vita, so con la nascenza dels duas fils, Enrico e Fernando.
1: Schi präzis, che duas Mats, l'Enrico ist nie del mondo non net auf, el Fernando del 2001. E noi stavamo quel tempo su Samurezzan, fino al 2009, non ci avevamo fatto più idea di scuola. Il mazzo è ad una udia da me rumensi, e di scuola è da lume in prezzo valader. E noi discorriamo su, non ci sembra valader, e cosa ci è lustro, perché con il resto della famiglia discorriamo potere, ma 30 per discorriamo valader.
0: I tent, Savenza, Andrea Matossi viva a scuola, lavora scum neder da gittas per viandems, es potes dire appunto in usum las gittas o talpinas, din per se piuttost quellas, c'è spagnir con sciarpas da gimnastica, supponi. Elles divorziota, spep gers ans, nos venzo dia, c'è vivi in una relazione a distanza, o sün distanza, dis, con partenari al centum turic, e la relazione con sia ex dona, quella sai a fitch boom a moltra dia, quella armonia, es quella importante per el.
1: Sì, quella fitch importante. Nos venzo a dune gradoi sempre per si fensi, curciderens ortliotter, e a dune entin un tum fitch agreable, ed è allegre, e la vengono Erco, Carmina Burana, e la sta ossa con sia partenari a Spiez, da Spimperanz, e c'è flotto, c'è la pia che sta lunge via, so se, per venire a fare una visita e guardare questa ovra.
0: Curce questa ovra, questo grande progetto, è allora a fin, dopo che c'è un po' aier, un po' tempo per se svessa, forse, per centrare giù sul canapè, impizzare la televisione, Zieva la Saira la Snof, supponi, causa il müdamento del tempo e discorda il campione di mondiale da Balapé. E la canzone c'è oggi a Vigio, o da c'è fer con quel?
1: Hai, la himna per me è una la meldere del campione mondiale da Balapé, è Italia 90, da Gianna Nannini e da Edoardo Benato, e credo che la conosce Ermin Cifent, e con che c'è di suo, giusto il campione di mondiale. Da Giovigio Caltoc, da himna de Balapé.

0: Estate italiana, la chanzum dels campionelis mundials de Balapé avent 36 anys. L'ultima part de quist profil con Andrea Matossi de Scuol, qual es dominada da respostas più cortas, in ocel desgugent un perchavazins o frases per completer de responder tuot spontan. Prim chavazin es tattoos.
1: Ed è un tattoo. Despö circa, c'è un cosa, 4-5 anni, c'è da su la clef rumencia, ed invece scu, e non so scu, c'è l'onge che stegne la clef l'andervi, dei esche un corin, e le iniziali sono per l'R, c'è l'R del rumencia, c'è su, ma è su le iniziali dei miei figli, un E ed un F, e che lo dimostra l'amore per la patria e per la famiglia.
0: Il club de hockey Silva Plema.
1: Ah, club de hockey Silva Plema, è stato fondato a 41 anni, e da una gruppa in una folla da circa 20 giovani da hockey ed era un da Kells e era giovolo circa 15 anni nella prima squadra e scusate mi sono al Signors del Chamber City ma il mio cuore batteva e batte di una per il hockey club sulla prima serie e ora in postut c'è mio figlio giovane era là e di una per fin il presidente.
0: Questo che con le abilità sono due sfere di Andrea Matossi Svesta, giovane in hockey?
1: No, è un giovane più a hockey degli Euro, in circa 10 anni, credo con 40 oggi degli Euro. Sì, se sto una o l'altra volta sul ghiaccio, e sulla senda del ghiaccio Zuren, che lascia una in ma vuole essere più poco. È da smesso perché c'è un'idea più svelta, perché i giovani, che sono da 30 anni, che sono una più svelta, e adesso sono una più plena, e deve avere un po' l'ambizione di essere boom. E tutta una volta non dire più boom, e allora dite, ecco, usci un uvo.
0: Prossimo cevazzino è il Benjamin, è il terzo, il più giovane di tre fratelli. Cliché, supposizione, non oggi è da combattere per ingotta, potrei sciogliere tre tutte le porte che i fratelli più vecchi hanno combattuto per aprire.
1: Also klar, die ist mir Fräulein, sie mich ja gar so schön. Else, wir tun nicht der verwöhnte Saugauf, klar, der ist da, ist klar, ist sehr während da. Er hat eine viel bessere Infanz, er hat ja bell kommen mir Fräulein, Else, nur warum die Fatze, ich bist du nach mir fest, gut wie, aber mir so, ich bin du als bei Juven. Idee, hei, es hat er dünne Tiers da per tot. Per wieder mehr, mir ist Fräulein, bis wir, bin ich dann schon wieder bei Bodi per ich zu ihm perzurieren, ich glaube, er hat mir einen drei Mehl gehabt.
0: Mir trat Predilett.
1: Wow, der enorm, der Gugent. Was ist der Greifste de dir? Der Gugent hat più mein tot. Pienz ein Kapunz, fatz wes. Kels dei Fitch Gugent, der Otre liadir.
0: In ulteriore cevazzina è il, e non sei se si dice insomma in Andret, il battesimo da Gauch.
1: Ah, il battesimo da Gauch, c'è di Gauch-Fir, che l'ho fatto bene, credo che bene la branche grafica, bene il tipografs, il stampadurs, fem che l'ho, e sono che l'ho spettico, questo grosso brama che da di una parte e dall'altra parte, che c'è che sta in di avvento, allora d'oste che ci sono abituati in l'ova, fin fine sono anche abituati in l'ova, e allora, se che lavoro già da tutti gli sbalzi che sono fatti durante il Gersonedi e tu sei e non più più su dei lavorenti giusti.
0: In prossimo cevazzino è drogas.
1: Con drogas nel medio di giro di cefere in gota adonte ci sono cresciuti su i samurezzi non ci può essere niente in contatto ma è uno dei medici di cefere in gota con drogas.
0: C'è allora la droga di Andrea Matossi?
1: Ma bevo gente in un'altra birra, che lo so, che lavo erzo droga, che lo do mitters, mangio il vino, che mangio, c'è da erfici con gente, ci do un aperitivo, ci subir con gente tirs, sai.
0: Da qui mi ne rivli?
1: D'ingotta, non mi rivli in gotta. Ed è già una bella vita, ed è fatta mia via fino a osso, e non mi rivli in gotta, no.
0: Forse un segreto, qui non avessi mai pensato da me.
1: Also, è un fabbricio fitch di struggia l'ova. E comincia a credere, c'è ora la nuova evola di Beethoven, Carmina Burana, e comincia a credere, c'è un film che c'è così triste, Dance dice mia giatta è morta, comincia a credere, cioè, che allora è un, che è incredibile, cioè, la, i miei fans mi riempiono di un'ora.
0: Inoltre, c'è vaccina, è la politica e il sviluppo mondiale attualmente.
1: Ed è fatica, via più di leggere gazette e guardare televisione, che è un po' deprimente. E guardo sulla politica locale, ed ero in tempo svesso attivo, aber was gar das wenn stiers, ma la politica globale irgendwie ka fa mehl in puin, aber ger fer nu posch.
0: Un otter chavazin, que vesse gugenza via fer oder in prenz.
1: Essa ves gugenza suter, e nu da in giuni de da suter. Con in giardini non ci sono scelte gers balz, potrebbe più vot, se avessi su te, ma non era mirabile o no.
0: Mia famiglia?
1: Cosa mia famiglia, che sono i miei genitori, i miei fratelli, potrebbe avere le mie due mazze, che non vedo più di gere. Noi siamo in un stretto contatto con l'altro, mia mamma è stata per un angelo a casa puntata con la scuola e con la tenza di una ciotarella, che è un più bel sentimento.
0: Fant la visita la mamma e la casa puntata. Forse giusto la mia prossima domanda. In cui svezza el in van chance?
1: È solo più recente, non c'è recente. Speresti che posso due incise c'è un miner, forse vieni su letto, o con un cem, forse con chi c'è, forse non ha più, credo, forse forse già morto. E speresti che c'è solo due incise in giro a pe, entro le gozze, sulle montagne, e c'è chi vuole, era due incise con il busin, gugendo incise in Europa e torno con il busin.
0: Tema?
1: È un tema di gota. L'unico, sì, è un tema, c'è un dei miei smazzi, mora, quello è il più grande tema che c'è, e tu c'è uno dei miei temi.
0: Sulla tipica isla solitaria, c'è una strada roba spiegata con sé?
1: Allora, è spiegata con me, gente, la mia, c'è che c'è i miei fans, e il c'è da mia, e mia c'è.
0: Auto, mia prossima c'è vaccino.
1: Ed era qui fan di auto, voleva da fatto prendere meccanica di auto, c'è un delo da fatto, e da un'auto, fino a 7 anni, con c'è da doce, con quel nuovo mistero che è fatto, con guida di Vendems, e indipendente, non trovi neanche un'auto, e da là deve vendere, e non è più un'auto.
0: Cudes, mio prossimo cevazzino.
1: Lecce Kuders, molto mi incefne un, ed è tempo con cui ci sono su letto, e lecce enorme gente Kuders. E là, eigentlich tutto, cioè le biografie su di Kuders, di storia, o thrillers, e lecce più o meno tutto ci vengono le memes.
0: Era in differenti lingue?
1: Ah, quello è noto però, per mantenere un po' il francese, o imprendere spagnolo, ma chi era meno complicato? Ed allora più o meno, ben c'è letto il dizionario, quanto il Kuders, perché c'è destruito, e allora non era più bello per lei, no? No, cioè rumenci naturalmente, rumenci tu dasci, ma altre lingue no.
0: Multitasking, un cevazzin che demand sono al commencamento del nostro discorso, ce lo dice il sai a boom de fer, esce la pretensione che questa è un'abilità di donna.
1: Ah, è un fitch fermo in multitasking, che si tratta per sport e la televisione, e posso guardare la televisione una corsa di skis, sul computer una corsa di biathlon, sul iPad guardi forse una corsa di pass lunch, e se mia mamma telefoni range con ella, che lo
0: Mies ultims plets dessen esser?
1: Chiedere belgs in Kismont.
0: Questo è il tuo profilo con Andrea Matossi della scuola. Grazie Fitch, c'è la soppiglio il tempo per questo discorso, in questo tempo intensivo, se in vista alle rappresentazioni della scuola Classics con Carmina Burana. Grazie per aver sia cudes de vita per noi, usè avviert. Per la venire al giovici in postito buon sandet, con tantezza e ben bot per ciò. Ures più quietes in sia vita un po' de più me time, scucci si dice ben. Questo discorso con Andrea Matossi potreis vostra l'ergugenda in una volta intera di intrat con un clic sulla nostra pagina rtr.ch sotto cultura c'è il profilo per terler quel doc in clegia era in forma da podcast. Mio nome è Anna Caprez e tu sei l'ultimo giavis musical quel ciò che non so da suvenzi il radio da Deep Purple.
1: Deep Purple, scusate. Minci un cognoce Smoke on the Water, Woman from Tokyo e jazz altri touch. E quel touch che è già visto, Child in Time, non sono usciti su vents entro il radio perché c'è fitch lunch, ma è il chat è quel fitch interessante perché c'è lo, è quel touch fa un appunto tra entro la musica classica e la musica del rock. Che è già la voce del cantador, che pure è slocker, c'è il soprano, non so Carmina Burana, ma è quel video dell'orge, John Lord, ci esernia della musica classica e Deep Purple, o jazz, si stoccia su noi sempre con London Symphony Orchestra, d'una fatta fitch impressione e per calò da giù il gioco al touch.

0: Las novitats da RTR.
1: Algas blauas tschufrognen il Lago Maggiore e la Lumnezia s'anesce il Platz Cadruvia sur Casti. E les diesce il microfono e Florian Mon. Bendì. En il Lago Maggiore han ins città algas blauas coi en la regiun de Muralto. Ins na posidentant Bechschklauder, culturiuras parts del Laisa in pertuciades, scriven las autoritats tessinaises. Elles avverteschen de monudar en aua clera e de gunciret accumulaziuns d'algas blauas. Persunas con ina pel sensibla ufante d'animals de chiasa na doen Bech iren laua. Algas blaues en acinamain bacterias e pon cejunar problems cun la respiraziun, cun la pel ed il magun. La vischnanca de Lumnezia s'anesce il plaz Cadruvi del vicinadi de Surcasti, per cui intent alla radunanza comunale approva in credit de 740 mili francs. Trantra auto vegn installa una nova fontauna ed una toilette, sper il plaz Cadruvi venire senada la via principale e la via Curcingrond. Plinavan compra la vischnanca de Lumnezia les localitats e l'inventori della banca Raiffeisen a Vela per 440 mili francs ed una macchina per giubridiare vias per 160 mili. Il presidente americano ha un nuovo aeroplano, è una versione moderna della Boeing 747 Jumbo Jet, il medem tipo di aeroplano scogliala da vosa macchina che sta in servizio passa 30 tons. L'aeroplan che Donald Trump ha presentato alle medie è in regal del Qatar. È una soluzione transitoria per quei due nuovi aeroplani per la regenza in ritardo e vengono in servizio il Plibaut il 2028. Il regal del Qatar viene criticato fermamente, tra l'altro per i outscourts per trasformare l'aeroplan. Les curses de slalom e slalom gigant als Jeus Olympics 2030 han lieu en Val d'Isère e bec a Meribel, que ha il comité d'organizzazione comunità. Oma duas destinazions eran sustentades ferventemein per les curses. Ja un conoscent era que les curses rapides ed il Super G seien a Courchevel. La decisione trova anche il consentimento del Comité Olympic International e della Radunanza Generale del Comité dels Dios 2030.
0: La meteo.
1: Oggi dati per grande parte su lei, il suendro mezzì si forman nivels de cumulus ed in il grigion del sit dati local ma in uradis. I resta ciaut con fine 24 gradi in lendi di notte, 31 gradi in sur e sud selva e 34 gradi in regione da Quera. La bella aura continuesce era la domenica ed il jendis di.
0: Vias e traffic.
1: Se le vias at denton laies de quinta con disturbis del traffic, la regione della Coppa Mondiale del Mountain Bike.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Fa baina, e c'è una novità del sport d'inverno di sera da lunga ci des almeno un momento in un paio più fresco. RTR in sondas vainis da iun davanti nu un di de cialurs flottisce della partita e spranza c'è d'alterin lo in con sombriva in giugiapu survivaot bain quist di de cialur. Allegra manci!

0: Sonda a svainc da Junesi al di ci veng elet un nov presidi dalla Lia Romauncia nu se tenerain naturalmente sul curaint da lunga curciza cagnosa Cici sarà presidenta ci da un duo, ci da una persona singola. Ma io mi domando indipendentemente da quella elezione da dots co lunch dai amo a nu Romaunci si Romauncias? Se ci uccio il di da dots nulla più ische lunch.
1: La copina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Nei, per di de dots, non hai niente per ciuf, fini nossa inscritt, amo gnauncuna gratulazione. Ningiun, non es nasciu a svangi de lui. Da iun. Svainc de Lül, forza John. Se vuoi conoscere in cinci a Svainc de Lül del resto anniversari, e allora tra metà c'è un'ossena gratulazione può dout far con nos formular che vuoi chattato su rtr.ch. L'hai si somma da una rubrica ci sono nomina Servecs. E se vuoi cliccare là può dout dar tras in scritt una gratulazione. E in un sto essere un anniversario da dont. C'è un lunch più. Vuoi può dout gratulare semplicemente d'incinci a quel di anniversari e nu da intrasi allora quella gratulazione inclusive mangi già più da musica però io non sono nulla bunda ma mette la vans ci nu da ningiun romanci romanci di desnesci a svainci da iun quai mudaini ossa con vos aiut 0800 20 25 30. Se volete gratulare ad Incun e in vostro nome tramettate allora la cupola da RTR 0800 20 25 30 per dar tras una gratulazione per Incun che oggi svainci da un anniversario.

0: Miles Smith qui pro RTRI di Malea bein esserci da Romaunci, Romaunci ci sono ernesciuts as veins da Juna a Duna c'ha Ursula de Rungs de Zurkasti cagnoscia fitch bein in prendania cagnoscia rossa bundi dona Ursula
1: JPNG e Livio
0: dona Ursula a ci gratulescia ella i ciai giavius alla per quella persona
1: io vol gratulare la cugina mia sora La sora giovna ne è da Arms Arpagals, che è stata a Palera, da 64 anni. Ad io diviso la vela buona stanata, a tutto bene.
0: Grandius, donna Ursula.
1: La stessa sevna.
0: Qua è il più importante. Donna Ursula, se ella è a Zurka Sti, in paese Susur il comune, ci potesse fare ciao alla sora. E allora se avete sessi via Palera, eh?
1: Oh, quei altri sono in lusto, sono in lunsi.
0: Aha, ok. E
1: altro in toxi, eh? Per un grado qua.
0: I tor l'auto o l'auto da posta, i dir svelt via, oz, non fa la quai?
1: C'è la vita fa fino, fa la buttata.
0: Ah, also anniversari e sto la ora, eh? Cioè, ci mettiamo da bonder. Sì. Mesa is novans piuvna. C'è relazione ved vu curce vu deratamo poabas? Also, ella dare oshon in agronda. Der lella. Quella ci.
1: Okay. Huh? Poi, non sventi la dina. Bien, lo eri da percerà, hai un spinz,
0: eh? Appunto, eh? Also, c'è un botto in pasco una mamma, eh? Ci sa stai allora far sutti, dire spas con la spicnes, eh?
1: Ed è, qua era più bella, sì.
0: Basta, donna Ursula. Grazie fich per il telefono. E Nesa, forza non vezzla ozza ad ella, per vedere c'è la nuova sul mondo a far ciao, aber ella badarà al più tardi, con il postin, ven col pacchettin, con anche la cupala da RTR.
1: Beh, questo è super fine. Grazie, Peach.
0: Grazie, Radella, Don Ursula, un bel dì, a Revair.
1: Grazie, Peach.
0: E tutti questi non hanno stati di fortuna con l'occupala. Ci vuole gli stessi, dar trasmo, oz, vostra gratulazione ad incinci, oz, anniversario, lo potete fare qua, da vendere 12 mezzi. Blera Plaza per tor incontro, telefons, ai loro collega Tobia Faler.
2: La Cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiadina.ch.
0: E appunto, l'adressa per dar tras gratulazioni inscritti è rtr.ch. E altre somme sono in servizio. E allora c'è stato il formulario. E poi da Zagiuger eravamo in toc musica. E allora venne a nominare la snuff, la jubilare.

Peter, id es las 10:24 e a schondir as ultims dits con tagla radio suni ad üna da ciao stat smort e surprise. Co-svelti e co-experts da Balapé, c'è Romaunts e Romaunches sun incredibel, c'è ci des schon tot ni chatora,

0: qui a Suni.
1: Il meglio giocatore del turnier ha decidito sin l'ultimo centimeter. Sine quai è il stas in pe senza se mover durante che veniva giubilà in turnel. Da din singul sejet se regordan in spitart prest pific che del turnier setz.
0: Ai c'hai moment podes quish quia esser stat. Erot vai per 100 francs, erot vai per gudogner un tricot della nazionale svizzera con su tutte le sottoscriptions des joaders. I hai shall vin chatora e allora dai 100 francs. 0800 25 25 30 Chavu Krajaut de Savair Chai Moment Chukwai ist Stadt 0800 25 25 30 er Ortsbilan in Kunter präzis duas propostes ma chisa forza chenu staner betoraint una i schon eine la retta solution nu ein al telefon quia a ci bundi
2: Bundi, Livio, che Mario Dietrich, buona dauzza.
0: Mario Dietrich, ci perseguite naturalmente dopo Blairs Ons, Balapé, eh?
2: Genau, ja.
0: I questi campionati, schon città Blairs Jus, o di Digel Air, ma i disse moisce Blairs Jus, davanti nu, cioè i disse pirtarain in palas forzas.
2: Oh, piuttosto, la sera mi ero sonno, la domenica mi hanno lavorato, si è giusto, mi ero e bene, io mi ero sonno un piano, la notte sono tra le bustiche le due, sono raggiunto, sì.
0: Ok.
2: Quindi bene che la Svizzera dà la snow, finita, qua è il mio super.
0: Hai, tieni fortuna, oh, allora qua vuoi essere potuto essere totato, scusa, austriacs, io ho la banura, la scinch, ma la Svizzera non è per noi ideale. Mario, a chi cerciaini? O da c'hai mai in cerciaini?
2: Poi è il maestro essere il Celso Fernandez che vince in Spagna e la Sudafrica.
0: No, non è così, Mario. No, non è così. No, non è così. Aber, in avanti la chance di Godonier, eh? Grazie Fitch Mario e forza la prossima ada nai non è Celso Fernandez quel che non cerciai se vu out in idea e se un momento in tempo 0800 20 Wenn sie dienst trennen, in die Schlöhe am Weinewand du mauni, Lora, kus listes tschewazins. Ah, wetz, otz, esi im Pain pü difficil. Lora, die Jessi, serein jo, quista runda, e prossima chance de godoiner 10 francs, auti Lora, das ciao, du maun.
3: Tje, Moment, presentata Nikis Kuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch

0: Es sondas veins da jün i blers aun findemna aun liber, ma i daer da question da laura lots. I ques süen. Schon bi da taveller. Iosa nai da taveller in mantun. I gira nempe alc in nos centun.
1: Il calender.
0: Cum sein colenge di Nabass in gice la musica classica e strumfal festival Schuol Classics in quel connex dai concerts da ciombra in differenzlös. Per esempio alles dudes a mezzdì a Schcharl ein ti l'osteria maior concertescia al String Quartet. A Ramosch ein ti l'osteria Macun alles dudes i mezz ein nom Music and Food. Manger podaut quai ci sta sulla carta per la musica pisera al String Quintet. Ma tu badala differenza? A Schcharl al Quartet, a Ramosch al Quintet. Era Vulpera dai in conescul Schuol Classics al 12:30 in concert, nempenti all'hotel Villa Posta, la suna al Woodwind Quartet. Sul campadi Azuren comincia alle 12:30 in concert ed in Val Sinistra suona da venda Luna al piano trio intil hotel Val Sinistra. I Saira alle 7:30 presenta al Golden Gate Symphony Orchestra Ensemble con un cor indigen la cantata Carmina Burana da Karl Orff a Schuol intil la Halla Gurlaina. Quai dimena un per punct del Festival Schuol Classics cinesots un pein dappertut in Engiadina Bassa in Aktion. I Nureshaina Schuol alle 4 domani comincia anche la Fondazione Nairs un gir d'air, una tour tras as ateliers das artists e artistas actuales ci vivan e lauren la ci scriven, creschen art, faun musica es mossen i quintens sur da lur laur i quai fauni oz dalle 4 fino alle 6 saira. Non resta in Engiadina Bassa, e in una strada, in la sala polivalente, comincia alle 6:30, al déjà venni scontri da cappellas popolari, dalla partita, differenti cappellas er austriacas, e pel Bainstar, e una tombola, con best premis, e si er pisserà. E allora è in Moassent, Tunz Index, questa sera alle 8:15, in la Grotta da Cultura, là ha un nome, non so se pronuncio qua in Andretz, scritto, e si Katak. Qua è un sot dall'India, dal nord, un sot che colia musica, movimento, espressione e racquint in forma viva, precisa, ma è improvvisata. Anche la Grotta da Cultura assenta la sot in un quart. Dall'Engiadina Bassa e la Valle Poschiavo, là a l'Eau de Spuer, fin e con domani l'opener al Lac. Ci des al Laida Poschiavo. E loro animo in Surselva, anche la Biblioteca a Vela, comincia questa sera alle 7:30. Al caffè Rumaunch Lumnezia. E per fine Romo Quaira, là se poi questa sera era Kino sotto Cielo Verde, Kinoa al Kino da Cultura sul Kornplatz, mossa questa sera un classiker. Nempe al film Philadelphia con Tom Hanks, per quella dal resto ciuf, un de ses Oscars, un drama d'avart coraggi, giustia e umanità. La musica per il film dal resto vea fat Bruce Springsteen. E qua è Fusi, da nos calendar d'occorrenzas, da svainj da jun e gira alc.
1: Il calendar.

0: Combien de temps qui apro RTR Flotte e in nostra compagnia questa sonda da svanj da juni d'intown tesi io modo più o meno da tenere ora agreabel ad onta quaira ossa erschon 25 grazie actual manch in Blerslös in Grigion pel momento c'è in tuanda 20 grazie ma non sai in quale si muderà a mo oz eint pel doma zi sarai allora bot 6-7 grazie da per tot a mo più chat ed in quel connex hai se domanda uno c'hai se poter si far contro la cellura c'hai zamuderà però eramo oz durante queste cellure nu hai un tip da chiara solerla mountain biker lumneziana ci partecipeci allora domani alla corsa da mountain bike a Lai c'hai se puoi far per queste cellure
1: fai bene chillen ma si gira non si gira massa con curals per intec faz c'è auto ni che non si viene ispat quel dis scisci caul a massaggio quel cascio Sebo, munca.
0: Dai, se lascia il massar e forza in zar.

0: mars, quia, as vainc da jün, cun de lazy, chas as tu chai, de lazy song al natural mainc nom. I ossa esi 9 minuts dallas undesch, i grand topicen, tot es relativ.
1: RTR Impuls.
0: Oz con Silvana Candraia ci ha magari l'impression d'esser massa piccina.
2: Jeu lavuro sur se sezza. Quei è da dina vart fece bi per quei che io sa il mezzo drizza en mia lavur. Mo da l'altra vart è si era bocca dina sempl. Io son del suo letto men responsabile che io ail clients e clientes. Ed a scia comparen a dina puspe dis plen dubis. Dis che io se sentl invisibla. Aschin di eisi oz. Io son del frustrada. E se io son del frustrada, lu mondel egli aul. Mia egliada sin il sper centimeters avon me space per schuadel me mezza che ne gin vese mei e la mia lavur, che io son del me mia pincia. Lu in aramur. Io alzel mes eils ed avon me nyang ven metters ne ven stat in cavriel. El stat tot eri e mira si per mei. Ere jeu sunnel fermada e rispundel l'egliada. Condic che nus mirein in si per lauter sail buc. Mo c'è che jeu sail, ei che jeu sunnel in quei moment visevla. Ed ang in alter animal venende men a mi per tu cont quei tema. La moscia. Scoil dalla lama a già dec, se ti patraccias che ti es memia pincia da mi dazza ces in quest mun. Lui in prova in aga da dormir con una muoscia in combra.

In 4 minutes es ilas undisch, il ora dai noitazi, do vai lo navant con la Marella col tema Donnas i raps, va un donnas intuarn ater con raps, e ni darà tips co ir intuarn con raps, e questo un garanti justisch interessant per omens co per donnas. Iau vin ossa a dar ora raps, per glassa, a freida, per saida d'una biarina, e forza comprare una climatizzazione che qua va in avanti siete con questa cellula. Se ci vedi in casa una bellissima fin d'emna, sta bene, io sai le orelle.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Algas blauas trufrognen il Lago Maggiore e la Lumnezia se nesce il plaz Cadruvi a Surcasti. Illes indisch al microfon e Florian Mon, bendi. En il Lago Maggiore han ins città algas blaues, quen la regiun de Muralto. Ins na posti dentan bitch sclauder, culturiures parts da lai saien pertutiades, scriven las autoritats des Inaises. Elles avverteschen de monudare naue clera e de guntire d'accumulaziuns d'algas blaues. Persunas cun ina pel sensibla, ufans ed animals de chiasa na duein bitch iren laue. Algas blaues enatchna main bacterias e pon cejuna problems cun la respiraziun, cun la pel e cun il magun. La vischnanca de Lumnezia se nesce il plaz Cadruvi del Viginadi de Surcasti, per cui intenda la radunanza comunale approvai in credit de 740 mili francs. Trant'rauta vegn installai una nova fontauna ed una toiletta. Sper il plaz Cadruvi vegnera senada la via principale e la via Curtingrond. Plinavant compra la vischnanca las localitats e l'inventori della banca Raiffeisen a Vela per 440 mili francs ed una maschina per giubredia vias per 160 mili. Las curses de slalom e slalom gigant dels Jeus Olympics 2030 han lieu in Val d'Isère e becce Meribel, quae ha il comité d'organizzazione comunità. Oma duas destinazioni eran sustentadas ferventamente per las curses. Gian conoscent era che las curses rapides ed ils Super G's seien a Courchevel. La decisione dovrà anche il consentiment del Comité Olympico Internazionale e della radunanza generale del Comité dels Jeus 2030. La regenza cubana ha annunciato 176 misure per decentralizzare l'economia, tenor experts sa quai la pli grande ristrutturazione dopo la rivoluzione del 1959. Interpreses privates duen survenir de pli libertats, trant'rauta duen esse possevels imports ed exports pli directs, e due da bancas privates e burgois cubans en l'exterior duen poder investar sin l'insula caribica. L'ardienza motivesce las midades cun la crise economica e las sanctions del Stati Uniti. Experts ententant skeptics ed avverteschen che bleres mesiras naien nedin effect, schelles Sanktions vinien bit schluckades.
0: La Meteo.
2: Als dati per grande part zu lei, il suenter mit diese formen Nivels de Cumulus ed en il grigiun del sit dati localmen Uradis. I reste tjaut con finne 24 graz en Lengi di Note, 13 graz en Sure Sotselve e 34 graz en la region de Quera. La bell'aura continuesce era la domenica ed il jendis di.
0: Vias e traffic.
2: Se le vie dell'AI e siete quinta con disturbi del traffic, la regione e la Coppa Mondiale del Mountain Bike.
3: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR, La Marella.
4: La Marella de Dots voque per raps e finanzas e scuces vo in turn con quelles una Marella sur dels Marengins. Doque differenzas trenter omens e duones in connex culs raps, pera schon, quedo studis e statisticas ci dicen, ce raps vengen suvenz administros in prima lingia de domens, e ce ver 30% delas duones in Svizzera sum dependentes finanzielmenc de lur partenaris, e per tucedes dobelus e suvenz de povertet cieva la pensium. La Marella da Fabia Caduff et Anna Serarda Campel muesa per qualò cun agiut de historikres, sociologes ed impustüt cun un experte de finanzas scuces vorden culs raps. Gia vus bun vertiment.
3: La Marella.

0: Anna Serarda, hast du in Mantias Finanzas?
1: Aha. La risposta forse la più sincera a questa domanda mantenendo mia sfera privata è «Is pures sgira far de più?» e d'organizzar più intenzional manchel sraps co quai c'è è na fat finossa però quai es desio a medar. Benvenuti alla Marella col tema Duannes e Raps. Meis nomes Anna Serarda Campel
0: e io son Fabia Caduff.
1: Perché duannes e raps, as domandan forza was una o cell, an duannes per se un problem con raps?
2: Nein, auf keinen Fall. Also Frauen sind prinzipiell genauso geeignet, mit Geld umzugehen, beziehungsweise nicht mit Geld umzugehen wie Männer.
1: Evidente meinst, nun an duannes un problem con raps. Anzi, a duannes venia attestat general, meinst per finci sien pü spargnuoses, ien eint mein rischts finanzials investischen pü conservativa meinst, ed a moda persistente eir e, ci sapcen per tiraint pü bain dur raps.
0: E li stess muss alla statistica duannes sun in Svizra pericletadas dubbel o sei suvent sco omens de povertà e l'età, mo adüna survegnen alla suvent da main peia per la li stessa lavur, la branja de finanzas es mo d'üna dominada da domens ed eir a casa il construct de famiglia tuacen las finanzas suvent ent il resort da l'om. Un studi ci vende alla banca UBS del 2021 vende per fin alla conclusione che be una de cinque duones s'interessa per temas de finanzas a lunga vista e be 15% es dan gioco la borsa. Hai, perché quella è una savair.
1: E lese far qui una corta clamra naturalmente ci nu da la donna ed il om i da exceptions i da buns contra examples e bler bler gris ed impustut sgialia tante reint. Li stes fa es sinn ed analisar qui steme er ord una perspectiva de gender. Cioè, duones nubiles ponempe insomma di sponer libre mangi del raps es possibile in Svizzera pur de spö knapp 140 ons de spö l'abolizione della voadia de duones nun maridades. E cioè duones maridades dascen di vrir un conto su un banca senza la consentimento del om es il cas pur de spö l'on 1988 e veif l'ora 5 ons. Tale distorges lascen in avò. Verstiz.
0: Hey, qua guardaina più precis in questa marella, ma eir ed impostut co ci spiglia l'ura per mans questas finanzas. Tuot concret, tuot pratic, pass per pass. Co dvainta duana maestra de seis raps e qua es del rest eir interessant per omens, di mena restailen der via. Una duana ci sa precis co ce que funcciona es Corinne Brecher, ella es experta de finanzas e co saglia specialmange duanas e io ti la ne inscontrada a Menedorf. Ce ce o pos dir finge a uessa grazie ad ella ne comenzà ad improvarora al marciar de la borsa.
1: Da quella ce resever de più. E ne discurì con duas professoresses ci han per scrutada vart il tema duanas e raps. Una volta la sociologa Katja Rost dell'Università a Turin e l'ora l'istorica Regine Wecker dell'Università a Basilea. C'è es il A ed O di scuola de finanzas?
0: Il prim pass, quale sin se fici un logic e tutt'una interdeschen bleras quel pass. Nempe, sco prim de tot ese de savair c'è ci sa.
3: Was kommt rein jeden Monat und was geht raus? Das ist eigentlich wirklich die Milchbüchli-Rechnung, wo man anfangen soll.
0: Und schön erklärt Corinne Brecher, nossa Experte der Finanzas, durante questa Marella.
1: Sün rtr.ch, so hat l'Artikel de questa Marella, wenn ihr mir seint, dort als Links zu meinen Sympagines Rekommendades, zu mit der Disposition präzis quis Muster zu drauben, per fare un Budget, sin usamo mai fatto, es kein Dritt, a Jüt, per nöle im Blüdar,

I Deslon 1997. Lady Di Moura in un accident d'auto. Il prim cudes de Harry Potter vien publicà, Tony Blair diventa prim minister dell'Inghilterra. E in Svizzera va in vigur la déjà-la revisione dell'AVS. Co algordanza. L'AVS es il programma exemplaric del Stadi Social Svizzer, l'instrument per finir la povertà, il level d'um. Tuna bun e bel ese er

Che costa da la Marella sur de Duanas e Raps. L'emission è stata realizzata ed emessa per la prima volta in 3 anni. E l'emission è stata di a Fabia Caduff, o proprio cominciò ad investire e lasciare lavorare il Raps. Scusa, che vuoi 3 anni più tardi? Da sue esperienze, quintla, giusto in un per minuto.

0: Vusta gleis l'ura della Marella, oz voque pel tema Duones e Raps. L'Anna Serarda Campel e la Fabia Caduff. Em cerciò avent trais ans rispostas sün domandas, scu perce sum las finanzas suvents in mems de domens? E scu poi una duona davanter più independente in la gestion dels Raps? La base es un fitch simple quint.
1: Was kommt rein jeden Monat und was geht raus? Das ist eigentlich wirklich die Milchbüchli-Rechnung, die man anfangen soll.
0: Kurz als alles urwischte, es bot nur Corinne Becher, er kommentiert alle schier lavorier als Raps. La Fabia Caduff a fat precis qualo avent trais ans, scu per summa laica in domandas finanzielles e non ha più schmiss. L'Anna Serarda Campello discurria con ella su de sies experiences dels ultims trais ans.
2: Fabia is diventada in tante milionaria.
3: Bel füssi. Io lavoro in der Wiener. Scherz.
2: Din rarci va o sei svelte e cacci mi spappene nella via forza la più prudente de farbe o sei per diventare milionaria, ma li stessi, co vai con le investizioni? Tu es proprio tu serius, quels tips della Corinne avant tre sons e es lavora con te raps?
3: Ai, i desni più normal, Jessie. Also, in non es più quella roba complicata, in cacci nos vendel tot l'andraura, i des scot vantai una parte del irintorn con le finanze, della planizzazione e del budget. Però, io sto a dire, qua schon der voglio se stemp. Vuol dire, curce ne cominciava an tre sons, ne tutta cor, appunto il tip de Corinne Brecher, l'experte de finanze, c'è vaina nu in la Marella, e ne simplemente una volta mi seint, Vanch Franks, proprio piccine summes in differenti forme di investire in Aktien, in Fonds, in ETFs, quel cool bete da survenir un milder sentiment co precis che la borsa funziona. E quel funziona relativ bene per imprendere a conoscere il sistema ed er ai aiuta a tor un po' quelle retnienches ci sasci nus conoscere quel ciosa o se bene.
2: Also tu hast fatt quasi con piccens pass primes experiences e l'ora hast cominciato a investire summas più grandes.
3: Also da voce ne survenì quel sentiment già in una sorta survista e sgiurezza ne ha cominciato a mettere in un po' più grandes summas ma figi diversificà, vuol dire ora vant tutto per minimare il rischio e io ne proprio improvato a far quel che c'è Corinne Brecher ha dit dann ha simplemente lasciare els raps de sparen sün banca e già ci perden perfino mo la valur tras l'inflazione ma bain di investire una parte de quels raps e fini nuosa a quel rendu guardavo se sur tutte le investizioni ora. C'è ce ne oravan tutte per da ci rende es di investire svesse e la terza pütte. La dai Fitchbunds aggiuts der bankas online in ci spò l'ora adüne er avair la controlla sur dels agents raps e diese svesse co c'è tutte es sviluppa. Mi pensi sto schon er adüne esser constraint. I può ir su azzurra naturalmente, però più diversificati ci sei dair de più sgiurezza.
2: E grazie a un tip, o ce ne vanno scuola, tu conosco quella volta, è in sé investire bei raps, cioè tu sgiurano trovo domani e pushmano. Also tu hai fatto prima le esperienze con piccines, con più grandi somme, se hai visto, investisci il raps della terza pütta, la può girare al festa già una volta.
3: Io fess, per me fessi una volta, più bene ci si imprende a conoscere il sistema, mein tema ci sa allora. Io voglio schon terle misure, in quel senso ci diversificesse, per minimare il rischio ci si è constraint, ci può dünne dare un minus, ci sta allora er imprender a tenere ora, ci dà nostri stems alla borsa, e la statistica e l'esperienza mussen ci er ci va giù, vai davo un tempo per più di ciò da qui su. E semplicemente informare in ce ci si investisce. Ok, questo è molto importante. Da saper ci si investisce, per esempio, in cripto, es sto a essere consciente, ci si può perdere tutto. Oder ci si investisce, per esempio, in qualcosa più stabile, sco in ore. Ok, quella da essere consciente, che fa sgiura il segno.
2: E grazie, proprio per cui è da dire molto chiaro e net, minci investizione porta er in rischio ed è malgorce il discorso che Corinne Brecher er dit, cincin, per esempio, con 30 ons comincia ad investire a lunga vista raps, loro esperienzesse il sgiura almeno over 30 crash della börse, però appunto si investisce a lunga vista e l'impromissione o da questa branche le stesse le fin a poi a far guadagno, che vuol dire io trovo un po' nervous, Fabia.
3: Schon, dai. Giusto come meint.
2: Se sentì un altro, volevo se cominciare, e sempre quel comincia mind. Otters con buone nervi, a informare, ce la comandas.
3: Ma forse questo è un tipo per le nervi, ci non si trova appunto loro o se blera, è di cominciare con piccine somme. Also appunto, per esempio, con 20 francs o con 10 francs, è semplicemente che tu non sei forse un po' più per di dire che è connex con raps, ma giovare un po' con la borsa. Guardare, c'è capito se mette ein laia 10 francs, c'è capito se mette ein laia 20 francs, semplicemente appunto per survenire quel sentimento. E curcha io ne comincia la dera lo reto te pezzo un po a vaira co sviluppa que also ses lo che per imprendere conoscere sguardo nuova e su nuova e giù e scove in que insomma ora però que calma lo er col temp de più durezza ci surveni de più ci srive er de lasciar lo e guardar lo forse un po più tard però I deschant er lavur, vuol dir tant l'investir, co er la surviste del conto e dels agents metz, I desa düne de datar, la vita vien pücera, circumstanzas as müden, di mena schis fa er un budget, per exempel, non esca calciosa ci resta fix, I des calciosa fitch fluid ci dovra a düne des cio adattazions, e lura as poia, per exempel, dir, bene, quist mais ne a 100 francs amo per metter de lavart, ed impede metter sil conto da sparni als 100, es poia per esempio 50 meter einti nun ETF mince mais e forza mo per quels tian grandes retnienches de vocis es a forza in proura con 20 francs es pomo dina decider quis non es absolut in guata per mai o quis des calciosa per mai crei quella via sto scocciatar mince in per sa es vesa per se ci svai reint al rischt
2: Grazie Fitch Fabio, che tu esperti queste esperienze, tre sons che tu lasci lavorare tes raps. Cominciò in sé con pacca sa vide e da quelle misciunti non realizzai insieme a scodare un staus e che c'è mincina mincina d'asce e stosce l'interesse ramassarsi as agens esperienze.
0: La Marella de Dot Sanda sur dels raps e las finanzas. Turles Marelles es poire taglira d'una online sün rtr.ch/Marella.
4: La Marella.

0: Las novitats da RTR.
1: La radunanza da delegadas e delegats de la Lia Rumantscha ven speciada con tensiun. Ella vesnanca l'umnezia compra ina immobilia a Vella e sanescha la plazza Cadruvi a Surcasti. E gli las dodis, meu nom, Erwin Kadof, benvegni. Oz è la radunanza da delegadas e delegats de la Lia Rumantscha a Samedan, suenter las turbulenzas dals davos dis cun abolir il post da segretari general ven quella speciada contenziun. I va 30 rauter per il presidi. Dati in nov duo alla testa cun la co-presidente den fin qua urrezza famosa insieme cun Bernard Meissen u alla Lia Rumantscha in l'avenir in president singul che se nomna Jasper Sarot. La radunanza ne è anche becce fin, e una tractanda che è già terminata è il rendaquint e quella an delegata se delegata prova con 25 contro 19 vurs. La Vishnanga Lumnezia compra las localitats dalla banca Raiffeisen a Vela. Per suenter in ponda è la 440 milions francs, 440 millifrancs, per scisai. La suprastanza comunale aveva proponito comprare l'immobilia, tra l'altro con argomentare che si possa uscire a spostare il sportello della Vishnanka sin il plan terren. La radunanza comunale ha approvato il progetto. Plin avanti il sovrano lumnezian decidì di sanare la plazza Cadruvi del vicinato da Surcasti e concedere per suenter in credito da 740 millifrancs. In la Bolivia vala il stato d'urgenza. Quai ha il presidente Arri Rodrigo Paz decretà su interpassa sis emnes da protests e bloccadas da vias. Alla televisione ha Paz dice che tutte le vie dal dialogo seien exaurides. La regenza sae sa convenida con quels e quellas che han gi pretensions legittimas. Autras gruppas en provien dentant da destabilizar la Bolivia con violenza. Curt avant aveva la regenza sottoscritta una convegna con la pli importante Union Teciala dal sindicats. Quella ha annunciato a rinunciare ad ulteriori protestas. Autras organizzazioni protestation dentant vin avant. La regenza cubana ha annunciato 176 mesiras per decentralizzare l'economia che chiamuna da Fitch dal Stati. Tenor expertas ed experts sei a quella pli gronda ristrutturazione da pilla revoluzione dal 1959. Interpreses privatas doen survenir da pli libertats, trantar auter doi esser possaivel da far imports ed exports pli directs, i doi dar bancas privatas e burgais cubans in l'exterior doen poder investir en la Cuba. La regenza motivesce las midadas cun la crisa economica e las sanctions dals Stadis Units. Personas dal facen dentant scepticas ed avertescen che bleres mesiras naien nagin effect se las sanctions na vengen bec schlucadas.
0: La meteo.
1: Oggi da me andati per gronda part sull'egl, il centro mezzodì se forman minciamai in cinz nivels de cumulus sur las montognes. Quels portan localmein d'aracciades e durizis consont en il sit dal Chantun. E divence liras en l'engerinota entun 25 grads, en il signoradi en fin 35 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredis e si da fare attenzione trantar tus al norte Rotenbrunnen e a Rauba sin via. Sin las vias entorn lai esi da quintar con disturbis dal traffic la ragion e la Coppa Mondiale da mountain bike.
2: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Vos te gleich il programm rumänsch de la fin d'evna, kurz ja las dudes, in questa mezzura udins musica speciale svizzera. Che voppa las tubas, più precis pel giubileum de 35 ans dal Suna Tubas en Giadigna Samurezen. E più tard udins a Roman Brogli da SRF Meteo, Ellens dis quen ciot ciò che pudess gni roz ed a mem. Mia nom Tobia Faler, già vus in avent una divertaibla sanda ed un pacific lö a Sumbriva.
2: RTR. Unic e simpatico.

0: Sanda mezdi, culcianil rumensch, edi bum appetit. Spresce giudais al sulall. Ternus, vocuosa pelas tübes. L'ensemble de Suna Tübes, enge digne samurezen, festaggia de mem domenge, sia jubileum de 35 ans, su muotes murall. Un commember de l'ensemble is Armand Taisch. El is el più nov commember. La gruppa consiste or de duas duanas e quattro romans.
1: Ma qua es buonissimo, qua da un paio in otter a discussione rinta antar celle, su son prolas donas, e no va in, non in ora fici bene, qua es... Es un nüt zu viel bei in der Des. Hei, noch ein Plagiar, per quoi feina, quoi vera manch.
0: Al Florin Juan es ihr a Taglerent in la ultima prova, ans al Konzert de Jubileum.
2: Usche, tu ne quei già da spö 35 ans der L'Ensemble de Suna Tübes in Gedina Samurezen. Il speziell, wie der quista Gruppazium de quattro Romans e duas Donas, es ci sum in Viedi sün tot il mond. Concerts d'America fin Asia, per feixes de prims avost, per avertures d'ambaixedes, mer per feixes d'anniversaris in rams più pitxens. Uxè venien in sembel per an abundant 90 concerts. Per il sesco membres actifs, quar montaix un hobby ci drova temp. Temp cinzegia cu pensionou e pensionida.
1: No vai nos azurstà, ver trais arrangements bot podaina dir fix, e quest un es el marco di luna, e qua è clair l'aut pensionata a tempo da far qua. E loro vanno magari la sera alle 5 e mezza, alle 6, c'è da dire, e tra squaccia noi siamo più o meno tutti, io, una delle donne non è molto pensionata del tutto, ma loro vanno da far qua, e qua è bene, per qua io dai noi da poter far qua.
2: E da tutti questi concerti e comparses sai che restò un specialmente in memoria. Nempe, curci sein stos engagios per 4 dies per la corsa da bike de Swiss Epic. L'ensemble es stolos sul pass del scaletta per inramir musicalmente l'eveniment.
1: L'an passat, per exemple, les revasanti ha dat un gran temporal e han tot stümmi gira in l'alp e lor vain a sonà, curci ha raffidat de plover vain sonà là e quella llauta direct stat là in momenti a tad là e non ha più guardat si lor, si son svelzone, ma quen ad erne nils prüms, quen era naturalmente un perda ovart.
2: Per usce esperienze, pigliar montage sunt segugent l'otra parte del suner tuba, ne per quel d'exercitir cu l'istrument, e que se svotas lefna. Il sfruz de quist training intensiv da poder sunir senza notas.
1: Si, qua es el bel, cu ce tu sas el tocor de d'ora, as magara de sonar una saira su corvac, vane vince sonar de d'ora, ci destur, e tu sas el tocor de d'ora, lor as el tocor en l'uralia, e sas quella melodia propcior de d'ora, e qua es el be. E qua n'hai badada prima de vent, ed era el prim l'unic, e c'è suneva in orde d'ore, ed ena di quist togli rablarnan, e il prim n'hai propcior da gas, ed in prais vince sa, e ossa, sa e tocor orde d'ora.
2: Per il Jubileum de 35 ans ensemble de Suna Tübes in Gedina Samurezen as gewüse armontaisch be una roba. Cia elles ed els bemetsch ab gers ans fer in eventus e cofinco, cum gerflit, schlansch ed il giodiment da lur hobby preferia.
0: Al Florin Juan surdels Suna Tübes in Gedina Samurezen ans la festa de Jubileum de 35 ans. Quella festa comincia da menzio e mesdì a luna con un aperitif sulla terrazza da panorama dell'hotel Sumotas Muraglia.

0: Cul Sanil Rumänsch, tres quista bellisma sanda da stet, osses gialles dudes e mezz, ternus weis os a l'occasion de gratulere quel cün, ciots anniversari inclusiv giavisch de musica.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn Engiadina a scuol, il bogn con aua minerala, bognengiadina.ch.
0: Ed eroz surven quel cün la tazza da dertier. Rivede tres, ozans mesdi, ter collega Livio Fofa is Ursula de Rungs de Surcasti.
3: Ja, wel, grazie la sugenna mia sora, la sora giufna nese d'arms arpegals gestata a Palera, ad au 64 on. Ad jau divisa la vela buona stanada, a tutto bien.
0: Nesa d'Arms Arpagaus da Falera survein per sia 64 l'anniversari da sia sor Ursula de Rungs una tazza de dertier. Erde nos avar cordiela gratulazium. Duas gratulazium sumos gerivides per WhatsApp. La prima is per Joanna Giorgio da Rueun. Cara nana, te scusarins da Danis, Leano e Mael, Javision a ti sintes quattrons tut mo il bi e bien. E fanus gran plager da fatter miles con tai, stai scine a cara buoba scoteis, nus vein bugente, celegrain sin la parti, car salitz e token swenter. E per Lea Vettach, Schuller de Cura, sumnides quistes linges. De cor gratulainus a nossa cara Lea, sinciu ciuncontovel on da nascientia, nus giavijain vinavon bia clece ventira, contentientia buna sanadat ed oz in bidi da fiasta. Salitz giu de muster tes genitors Silvia e Hugo e tia sora Ceci.

Ed ossa sun las lingias aviertas per vus a Cisa. Schas vegna di ment quel cün c'è savais c'è l'oz anniversari. Allora purais ossa telefoneri gratulir e già vigir per quale persona er giust in cün bel touch musica. Nolo cient, 20-25-30 is il numer e senza già vig de musica es po er scriver una gratulazione per WhatsApp 079-200-70-07.

0: Spice Girls, stop, vos esses sulle ondas rumäntschas Pacific Trisel Weekend, che cosum les gratulaziums. E nus gens osa strada ter Dona Cecilia Giger. Buona saira, Dona Cecilia.
1: Buona sera.
0: Ella vuole il gugent gratulir a sia figlia.
1: Alla Evelyn Jauslin. Ella festeveša o siukuron taval di d'anniversari. Je vižo tu bien, buona sanadat. E kala teč, aš je vi navonč, kala fata penos. Abia prižeg, navonne kula familia. Momentna mela kun šport, kun mela zelo prstot. Aš je ki, kala sače fa.
0: Kul šport, ola dit?
1: Da tjusne, le svelje, ela duot svelje. Za kola sam ujen šport, lo je nekrida.
0: Ah, allora è la occupata con trasportare le figlie e sostenere dal sport. C'è sdurco ciò se bel. Donna Cecilia, ella sta a strada, sia figlia sta a Flem, zai sminci attento in all'altra.
1: Ah, già non c'è in via, in all'altra, in regadiamo a sedir, piuttosto pli.
0: Perfect. Ella o cernia un bel touch de Pascal Gamboni, la biala co, al 40 evel da sia figlia Evelyn, quel taglenzo se fisci gugent. Adela già vigenzo in avent una bella sanda, a sia figlia una bella festa d'anniversari e non sei a strada sarò ercio tal momento.
1: Sì, assai de flam calde, forse è flam tutte più fresche.
0: Ho l'occasione di cedere un bello e sombriva. Super. Allora, Adela, in avent una figlia bella sanda e nostra glenzo sa Pascal Gamboni. Addio, Donna Cecilia, ed un bel dì.
1: Addio, grazie, feccia, da invidis.
0: Merci.

0: Pascal Gamboni, la biala co Giavijo de Cecilia Giger de Strada. Per sia figlia Evelyn Jauslin ci può festeggiare oggi a Flem sia 40 anniversari. E de Strada genzo se direttissima a Schluin per Evelyn Ecker. Buonasera, don Evelyn.
1: Buonasera, Lia.
0: A ci vuole essere Tobia, il mio nome. L'Elia esco, probabile, domenica ci vei. Don Evelyn, a ci vuole essere la gente gratulare?
1: Io le gratulo a Ignazio Vincenz, a Sagogn, per se si è tanto nuovo avvalgi di nascenza, di avvisare a Dela Tobien. Buona sanadata, a che mondo è di una ben con ella. Quasi di una si è ben humor che là. A che non so vedere ce ne un pli resgadas, ad in quart vigno del caffè.
0: Sparesh c'è dona Ignazia o Udiakiko, c'è la passa caffè. Sparenz c'è lo er udia la gratulazium e ella può giusto dire c'è tec c'è lo già vijo per dona Ignazia.
1: Ah, ne leve su bugien echo von retro fluat zum Geburtstag.

Power del Valais, Genderbübu, quella Schnellpolka, typisch Genderbübu. C'è Battista Schmidt o già visto per sia donna Patrizia Schmidt, ella può festeggiare oggi mustier sia 64 evel anniversari. Vostre glasses gratulazioni sul Chanel Romensch. Gratulazioni poi in Avender 3, le lingues sum avviertes, il numero è fitch simple 0 20 25 30, le lingues sum in Avent avviertes.

Albano e Romina Power, tu soltanto tu, vos esses sulle zone rumänches, Pacific Trisla Findevna. Che cosa sono le gratulazioni? E la prossima gratulazione è sniedente per WhatsApp. La prossima gratulazione per Joana Giorgio da Rueun. Happy birthday, cara Joana. Nus tuts giavijain a ti tut bien sintiu natalezi da quattro ons. Giavijain a ti in bellezia di. Cun massa balons, petes e colleghi. Stai scotiais eis in a super mataccia. Ven bugente, tia mumma e bab cun Luisa e Loris. Gratulazions, es poi un event der Tresternus er per telefon. Schakunio scheisse quel 58 anniversari quista sanda als 20 giun, 9 giun, 20, 25, 30.

Stefanie Heinzmann, Unforgiven, wenn's udia, du des passo, luna wusste gleich als Gratulation, sul Chanel Rumänsch. Les linges de Telefon sum nides un po quietes, ma per WhatsApp es entschenident una seconda Gratulation per Ignazia Vincenz de Sagogne. Cara mumma, tata e basata, sintiu siatonta nov aval di da nascientia. Gratulainus da corati e giavejain a ti tut il bien et in BD. Car salits da tia figlia Patrizia, cun Toni, Tesbeadis, Gianni e Clara, cun Alessandro ed il pign Ale. Sparescia don Ignazia Vincenz da Sagogne o udia erquiste gratulazium. E sperenz c'è l'ho in avanti una bella festa d'anniversari che coi sosa l'ultima occasione da dertres una gratulazione per oz questa sanda al svenge giun le slinge sum enciavertes al numeris 900 20 25 30.

0: Luan, pardon, moi, vus te gleis, les gratulaziums sul Chanel Rumensch, questa sanda als venge giun. A tuas c'è mozza anniversari, enche nota cordiale gratulazium erda nossa vart. Squadina trenzuosa la büscia, 30 tuas c'è mclapos gratulazium sternus. Cici guadagnos duas entregias libres dal bogn en giadigna scuol. Ozesque. Lea Vetach da Cuira, ella guadagna duas entregias libres pel bogn en giadigna scuol. Els bigliets arriven direttissima per posta, già vis buon divertiment con ira fer il bagn a scuol. E di ossa pel moment a dia, al microfono del Tobia Faler, già vis in avent una fitch bella sanda, già del sulai piglie pacific e ste ben.
1: RTL, las gratulaziuns.
2: Suente mesdì tar RTL. Con sempre verz. Hits. Scouvridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: Las novitats da RTR.
1: Jasper Sarotte, il nuovo presidente della Lia Rumantscha, e Marlene Reusser è la nuova leader del Tour de Suisse. Igl las duas, mio nom Erwin Kaduff, benvegni. La Lia Rumantscha ha un nuovo presidente, Jasper Sarotte, oriund de Sent. Sarotte ist Ambassadeur in Plirs Pajais e aktualmein Vizedirektur e Chef de Personal del Departement Federal per Affars del Exterior. Der Impli absolut de 25 Wurs a Sarotte surveni 47 Wurs. Ina Wurs ne bec stade Valaivla e duas en ides al Co-Presidi de Durezza Famos, ker en finosa Co-Presidenta e Bernard Meissen. Sarotte vegni elegi per in on. L'autoron dati puspe in elezion ordinaria per in periodo d'uffizi da traisons. In la Bolivia vala il stadi d'urgenza. Quai ha il president Rodrigo Paz decretà s'unterpassa sis emnes de protests e blockades de vias. Alla televisione ha Paz dic che tutte le vias del dialog saen exaurides. La regenza sa essa convenida con quels e quellas che hanno di pretensions legittimas. Autres gruppos improven tentant de destabilizar la Bolivia con violenza. Curt avant aveva la regenza sottoscritto una convegna con la pli importante Union Teciala dal sindicats. Quella ha annunciato rinunciar ad ulteriores protestas. Autres organizations protestan dentant vinavant. La ciclista svizzera Marlene Reusser ha guadagnato la quarta etappa dal Tour de Suisse ed è uscita a messa alla testa dal classamento generale. In la corsa contro l'ora, su 23,7 km, ha Reusser distanziato l'emprima d'infinosa l'italiana Elisa Longo Borghini per passa in una minuta. Da nuovo ha Reusser 10 secondi a vantaggio sin Longo Borghini. Reusser spera sin la terza vittoria dal Tour de Suisse su entre il 2023 e 25.
0: La meteo.
1: Oz e da meun dati per gronda part su lei, il suntermezzi se formen mica mai in cins nivels de cumulus sur las montognas. Quels portan localmein dracciades e durizis consont en il sit dal centum. E di 20 liras, in l'ingerinota intorno 25 gradi e nel signoradi in fin 35 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin las vias intorno lai esi da quintare con disturbis da traffic, la ragion è la Coppa Mondiale da mountain bike.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi da RTR. Con sempre verz, hits e scubridas, musica non-stop.

Las il di cun RTL, cun musica locala e regionala.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Jasper Sarot è il nuovo presidente della Lia Romancia. E dalle corse della Coppa Mondiale da Mountain Bike a Lai ai da in ulteriore piazza da Podest per la Svizzera. Io le strais, mio nome è Erwin Kedov, benvenuti. La Lia Romancia ha un nuovo presidente, Jasper Sarot, oriund da Sent. Sarot è sta ambassador in plirs pajais e attualmente vicedirector e chef de personal del Departamento Federal per Affars dall'Exterior. Da rimpli absolut da 25 vus a Sarot survenì 47 vus. Ina vus ne bec sta da Valaivla e due anides al co-presidi da Durezza Famos, che era infinosa co-presidenta, e Bernard Meissen. Sarot è venì elegì per in on. L'autoron dati puspeina elezione ordinaria per in periodo d'uffici de traisons. Sin il Bürgenstock in il canton Sotsilvania s'astenten diplomats da plirs pajais vinavant per in avvicinazione tra entre gli Stati Uniti e l'Iran. Que scrive il Departamento Federal per Fats dell'Exterior ETA. La Svizzera porge per suenter in rom discret e segir. Indicazioni davat las persunas o ils contents na posia leida bec far per motivs de discrezion. Oriundamein eri planisa chidetia contractives trante representants dals Stadis Uniz e l'Iran. L'inscontr suprem na dentant bec gilieu. La ciclista de Downhill Svizzera Lisa Baumann a realisasi in prima plaza de Podest d'ina corsa della Coppa Mondiala. A lei e Baumann venite seconda. L'attuale campionessa d'Europa è dicitata alla testa, tutte le favorite non becchi contangì il tempo da Baumann. Per la davosa concorrente, insomma, l'americana Anna Newkirk è anche stata per 6 diagiavels più esperta che Baumann. Newkirk vive da pisi infanzia in Svizzera.
0: La meteo.
2: Oggi da mondo dati per grande parte su lei, il suo intermezzo si forma mit mai 19 nivels de cumulus sur las montagnes. Quel sporten localmente racciadas e durizis consont en il sit dal Chantun. E diventa liras in lenge di nota entun 25 grads e il signoradi en fin 35 grads.
0: Vias e traffic.
2: Sin las vias entun lai esi da quintar con disturbis da traffic, la region della Coppa Mondiale da mountain bike.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun scuferides, hits e semperverts. Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktor de musica, Danilo Pavir.

Pel campionati mondiali hai domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, e da fata, experts dalla meteo. E c'hai Disney? Minchun al chatter. Per quai? Domandai nio sapiens a voi. Chi vince campion mondial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun su rtr.ch. E col red tip ed un pa fortuna, guadagnate un tricot da nostra nazionale con le sottoscrizioni da tutte le joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, guadagnate.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal Semper Vert, Zuril Hit, Finter la Scovrida, RTL, Uscivaria Scolavita.

0: Las novitats da RTR.
1: La via de Hormuz duai puspe venir serada. E da sperquira ai da ersaira in greve accident da Bogn. Il e la squatter, mio nom, Erwin Kedouf. Benveni. L'Iran vuol puspe serar la via de Hormuz. Tenor l'agentura de novitats Tasnin, aia il comando militar dal paese argumenta quest pas con il fatto che la pausa de combatte nel sit dal Libanon na venia bec respectada, sco quel che saia concludi en la convegna de base tra els Stadis Units e l'Iran. E tutti in il Bürgenstock, nel Canton Sozilvania, s'astenten diplomats de plirs paiais vidavant per una avvicinazion tra els Stadis Units e l'Iran. Qua scriva il Departament Federal per Fats de l'Exterior, EDA. La Svizzera porge per su entrare in Rom discret e sigir. Indicazions davat las persunas o ils contents na posse all'EDA bec far per motivs de discrezion. Oriundamein eri planisaki de tia contractives trant representants dals Stadis Units e l'Iran. L'inscontr suprem nadentant bec gilieu. La lia rumantia ai nov president, chas per Sarot oriund da Sent. Sarot esta ambassadur en plis paiais e actualmein vicedirektur e chef da personal dal Departament Federal per Affars dal Exterior. Darin pli absolut de 25 vus a Sarot survenir 47 vus. Ina vus ne bec stadavalaivla e duas enides al co-presidi de durezza famos, che era infinosa co-presidente e Bernard Meissen. Sarot e venia legi per inon. L'autron dati puspe in elezione ordinaria per in periodo d'uffici de 3 ans. Hier saira aida in greve accident de Bogn en il Rhein. Tenor comunicazion della polizia e in nom de 22 ons si gli con il ciao in avant en laua e sa blessa greve main. Persunus che in conoscevan il han observa quest incident ed han trat il greve blessa ort laua. Suenter en il salvament quira, ils pompiers, la polizia delle citate, la polizia cantonale stats in acziun ed il salvament quira a transportael en l'ospital cantonal.
0: La meteo.
1: Oz e da meun dati per gronda part su lei, il suenter mezzdi sa formen mincemai in cins nivels de cumulus sur las montognes. Quels portan localmein dracciades ed urizis cunzunt en il sit dal cantun. E di Venceliras, en lente di notte en turn 25 gradi, en il signoradi en fin 35 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin las vias en turn lai esi da quintar con disturbis da traffic, la ragion è la Coppa Mondiale da mountain bike.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Und sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: schetta la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perfetta data.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: Las novitats da RTR.
1: Delegadas e delegats de la Lia Rumantscha han mus a la carta Kotschna a Durezza famos. E la via de Hormus doi pus bevenir serada. E gli lestjun, mio nom, Erwin Kadof, beim Vegni. Clara schleppa per Urezza famosa alla testa della Lia Rumantscha. Ella voleva continuare insieme con Bernard Meissen e in co-presidi. Quest duo ha intanto survegni mo duas vus. Dada discussionar alla radunanza da delegadas e delegats della Lia Rumantscha han consont il scumbils per vida abolir il post da segretari general. Suenter l'elezion Urezza famos dic invers RTR.
2: Eder una presidenta del Base, posso dir, ne una de statuts in de Santa Mainz, quai forza ne dere mi fermezza, e per finir su una forza enu de Ciastiada, per quai ci sa voglio far mi de Mainz massa fermenz o de massa gronz o de pass massa gronz per la Lia Rumantscha.
1: Delegadas e delegats han elegi Jasper Sarot, oriunt de Sent, sco nov president de la Lia Rumantscha. Der impli absolut de 25 vus a Sarot surveni 47 vus. Sco el conceda haia el profita dal scumbils de las ultimas emnes. Sarot di per quai...
3: Es ur pil, co se nova plaif con ina pruna respet, per las fides ce la Lia Rumantscha, ce la famiglia Rumantscha a oz in die, pens ce la radunanza generale mos a quai, con tot els votums ce adat oz durant la radunanza generale, quai piglia serius, quem diger ci des ina grande sfide.
1: Sarot est a diplomat ed ambassadur in differents paiais. Da pilon passà es Sarot vicedirektur e chef de personal dal Departement Federal per Fats de l'Exterior. Hier seira aida ein greve accident de Bogn in il Rhein. Tenor comunicazion della polizia e in om de Venturus Ons si gli con il ciao avant in laua e sa blessa greve main. Persunas che conoscevan el han observà quest incident ed han tratt il greve blessa ort laua. Suenter en il salvament de Quira, ils pompiers, la polizia della città e la polizia cantonale stats in acziun ed il salvament Quira a transportail in l'ospital cantonal. L'Iran vul puspe serar la via de Hormus. Tenor l'agentura de novitats Tasnin haia il comando militar del paiais argumentà quest pas con il fatg che la pausa de combatte nel sit dal Libanon na vegna bec respectada, sco quai chi saia concludi en la convegna da base trantre il Stadis Units e l'Iran. E tuttina, sin il Bürgenstock in il Canton Sozilvania s'astenten diplomats de plirs paiais vinavant per ina avvicinazion trantre il Stadis Units e l'Iran. Qua scriva il Departement Federal per Fats de l'Exterior EDA. La Svizzera porge per suenter in Rom discret e segir. Indicazions davat las persunas o ils contents na posia l'EDA bec far per motivs de discrezion. Orionda mein er iplanisa che dette contractives trant representants dal Stadis Units e l'Iran. L'inscunter suprem na dentant bec gilieu. Victoria Golubic è venida franada a Nottingham. Dal turnier de tennis in pasch alla Svizzera pers contro l'americana Emma Navarro con 6-7 e 2-6. Con aver contangi il mezzfinal fa Golubic tentant bun 12 platz in la rangazione mondiale e figuresce de nov in plaza 64.
0: La meteo.
1: Ozzi da me ondati per gronda part su lei, il centro mezzdì sa forman mince mai in cins nivels da cumulus sur las montagnas, quel sporten local main terracciadas e durizis, consont en il sit dal Chantun. E di 20 liras, in lingeri note, intorn 25 grads, in il signorati, infine 35 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin les vias da lei ed intorn lei esit a quintar con disturbis dal traffic, la ragion è la Coppa Mondiale da mountain bike.
4: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: La fin d'evna culcia nel rumensch, in sanda sa erazio las cinch, Dalla lia rumäntscha so que do oz o oque do oz un movimento tectonic nos vens du studia, Jasper Sarot is il nov president. Cecio qualo significa er per urezza famos, ci fisgo gentre stede presidente udins de tuas duas in cuors de quistura e nos rapportens dalla Coppa Mundiale da Mountain Bike a Lai e scuccia quesia al Svizzers e dal Sgrijums finuosa e cecio spos patir da mem dalla corsa principale da cross country. Mia nom Tobia Faller, giovigini interessante Sanda Sair in nostra compagnia.
4: RTR, unique e simpatico.

0: la Sanda Saira col programma Rumänsch. Il team svizzero ha lanciato ieri sera le corse della Coppa Mondiale da Mountainbike allein con due piazze da podest e le corse da Short Track. Tra le donne è Ronja Blöchlinger, la seconda, Alessandra Keller, terza. Tra gli uomini è Dario Lillo, Stolmelder, Schweizer, Cincevel. Musso in una buona corsa o è l'unico Grigium. Vital Albin, da Tersnaus, Cunevel. Con quale risultato sapete vivere bene? Colol dite il nostro reporter del sport, Andreas Vieland, era in vista alla corsa principale del cross country de domenica. Domenica.
1: Ich schon speravo che venga in Tag de Pli, aber la corsa principale, la domenica, di avere un altro esperto, va gente che tonge un po' per essere il Pido Vonzenewa. Allora va a mirare sempre in Tag più conservativa. Mirare che domani in questo top 24 c'è che è più importante di essere le prime tre recce la domenica.
2: Io, Cinzvese, che tonge un po' da Vontier del To, vengo schon tactato in Tag. Ma raude spregnasce, possai, velo in Tag forzas.
1: Dei, è schon in Tag che si decide, lui, vuole ins proprio forza in top risultato, da proprio tot che va. Se vanno più conservativi, mi ricordo che hanno un risultato che hanno una buona posizione con il manager al start.
2: Ciò che è curato se si sta fa la partenza relativamente a voi è brutale greve da venire da voi.
1: Sì, è proprio greve. Si sta alti frech, si sta potendo applicare il cielo, in avanti, in direzione momento, e viene un po' cliccio, è alti greve.
2: Dal disavvantaggio se da voi stia venivamo a vedere la porla, in una purlanza, in strusvesen, se c'è?
1: Oltre a in Norden, ma se si plova, si può plettare con le domenica, lo venivano già, ne venivano già greve.
2: Ti ha sentito il velo, io le sia in parentesa normal, il collega Mattias Flückiger ha provato, io so, con un velo con rodas da 32 zoll, in bientom più grandes, e questa è un'idea opzione.
1: Non so, ein Mod, da können wir perduse questi Prototypen, in Steuerwählen sind recht rohres Persönter, sind recht pneuse, wenn sie ein Bohrwundermaterial, kann dort das Quattro sein, also habe ich quasi probiert, du Stars del Team, die das schon nicht gewählen.
2: Dann kann man sich gucken, wenn schon ein Jahr wie nie, rohres der Trente du Zoll, dann muss ich so ein, dass nicht mehr rohdunes.
1: Ja, qui è un secondo mio ballo da Savena, non hanno rimanere esperienze con qua. È un po' sempre che ha piuttosto un disavvantaggio il short track, comunque che sta dino per pieno romanzo fare bestuningen. Aber per la domenica, in quella corsa, è più lunga, con feci per la gisca, e allora si usano qualche chiaro in avvantaggio.
2: La corsa principale, quella è in domenica, avoni non o chiavel in top 10, io credo che questo ti scrivesse se un.
1: Ja, bein. Ja, ich muss sagen, dass die Amlas und die Nustredischabel, die Ruhe, wenn die Dias eben schieben uns, so kann man die Dreisabel, der letzte noch. Ich wollte sentiment, dass die Dinos, die du meinst, dass sie uns, weil eine gute Experience gehabt hat, seit der Fuhr mit meinem Bund, der letzte noch. Also, ich muss sagen, dass ich jetzt mir finde, mir in Top 20.
0: Vital Albin, in vista alla corsa da cross country da Mem Domenica allai, e quello sgiur era un bot da sia collega della Lumnezia, Chiara Soler, in la categoria da sua 23 anni, da più da della e da sia ambizioni. Udins giusti in un per minuto.

0: Üna pacifica saira da stet cul program rumänsch. Ans venzo dia che ci des al bird da Vital Albini alla corsa de cross country della Coppa Mondiale da mem domenica a Lai. Alla partenza voer Chiara Soler, telles juniores so ad 23 ans, elles ni da 23 evler saira tel short track. L'Andreas Vieland o discuria con ella.
1: Chiara Soler e Genuot Niev pli las courses de casa a Lai on as giuceu tia premiera un per la seconda gada cheu sei auter ins forse po pli schi nervuse sco l'an prima ga.
2: Ja, sind tek pi paug nervuse sun de sidir per de kion knoschlo sel. Per kurs meje, ja, je seit che gespeche mai, per quei sind tek pi lok gechaiom.
1: A tutin an se che special credi od di quella corsa cheu a casa von quella culisse cun tons fans kins en knosche forse.
2: Die letzte Jahre, also ich war schon als Short Track, schon du fit bei Fans, kann ich mal mir nun, aber ich dachte, probier sind mein Underpli Energie, der Underpli Force, kann ich in der Schock des Weltcups.
1: Erst ein Short Track Kurs, die ich mal bin, circa 20 Minuten, sind die eine brutale Kurs, drauf enorm Energie, wenn ich aus dem Konter, kann ich in die Pause den Terrain. Questo short track è il venerdì sera la corsa principale per la domenica. Magari se il short track è per la sonda o se in te da più pausa. E' un grande vantaggio.
2: Ja, da kann ich mich decidieren in Tepe, da kann ich in Shorttrack und sonst in Schikaul, es ist proprio atras, wo morgen alles kommt, was man bei einem Eckel schaut, perché eigentlich auch tot zuletzt, ich habe noch in die Pause den Terrain.
1: Ci prende se vom per la domenica, la corsa principale, c'è sia la fine mira.
2: Si gira fit bi a spass, a gude quella atmosfera, per vedere che die i botos che san i ca la corsa de Schwitzes, de mecno sessen schi fermes, perché die rang bei was ni din fine mira, io vi sempre in gude, ed einfach da tot, che sono nel ziel, sempre mein contenza, che sai che vai da tot.
1: Prendi in svere in tec, quell'antira fiasta da mountain bike, io le dico che è un festival che è da bike a lei, non sco sportista un po' vedendo, sco in zia di una scia in tunnel, vese vera mai mo focusaus proprio mossi la corsa, ni realizzessi in tec, c'è i vent che qui hai?
2: In tec schon, aber quins ei lu propi 20 minuten se vonen start lu as propi schon mo focus aus in tai aber von sind der so walti locker weil ihr plische fans wegen sperre so de vision mi bien klitsch.
1: Chiara, c'è figlio è sto quella sura che se si sbossi il bike, se si è al hotel, poi temps liber.
2: Fehlt mir ein chillen, aber es muss wie eine Masse Konkurrenz. Per in Tag fährt es ein Auto, ni können es wie eine Eisbad, weil es dies schiessi kaul, eine Massage, qualche Schäbo, munka.
0: Chiara Soler, della Lumnezia, ci parte da mem domenica la disciplina da cross country a lei in la categoria so 23 anni. Sprech c'è il bains de glage giuden, quella corsa è l'ansmesdì e il ziemesdì sono l'ora l'andervi quels dall'elite. E giusto dall'elite ima il Schweizer Boomers Chances, qualodis Nino Schurter, ci desto durante 10 anni al Grand Star a lei e ci desquistam per la prima volta all'ur delle corse, questa volta scu expert da mountain bike der SRF.
3: Ja, nous avons une masse super corridors à la course. Ok, quoi bon moga in, il y a Filippo Colombo, il Fabio Pünter, Dario Lillo, il Vital Albin, il Matthias Flück, tous ont chance de dire qu'ils sont podest. A quoi il fait cool, et les donnes, exact, le madame, la Sina Frey, l'Alessandra Keller. Der Domis de la course, ils ont une super chance, sind bon moga in, fosse in, et tous, et sind podest.
0: Dis Nino Schurter ci ha guadagnato 3 volte la corsa della Coppa Mondiale a lei. Tier Soler in cefeste giù l'ho un dei suoi più grandi successi, ne è più corso l'esnia del 2012 per la 7ª volta campion mondiale. E per questo ci vogliamo vedere als Stars del Mountain Bike in azione. Le donne partono da mem domenica a mesdì all'1:30, als omens 2 ore più tard alle 3:30.
4: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: L'ultima part della fin d'evna che cois la frequenza rumencia. La novità del dì or della perspectiva rumencia is la lia rumencia ci ho occupò oz nov sia presidi. Ciasch per sarò da sent es nia elet cun 47 de 50 vus dals deligios, Urezza Famos e Bernard Meissen ci vessen gugent fat insembl un co-presidi em clapo duas vus. Al Georg Luzi dera present per nus a Sameden. Georg, in ci atmosfera es la radunanza nia da fatta? Quen grande dera la tensium ans l'elecziun?
1: Ma la tensione era palpabile. Votum sono grudati fin già pro la presentazione del rendequin 2025. Isagno l'impressione ci regna una certa mancanza di fiducia e una mancanza di trasparenza. Da voce al presidente della Unione Romancia Grigion Centrale e soprastante della Lia Romancia, Patrick Vincenza, presenta più in dettaglio la strategia argomentale rilasciata dal segretario generale, l'ora han pur cominciato i votums. E il più tard qui, asai fin già potuto presumare, che le delegiate e delegiati non sono proprio contenti con l'agir.
0: Jasper Sarotto ha fatto 47 votes per la contracandidatura di Urezza Famos e Bernard Meissen, che ha fatto 2. Ha indizi, ora vende ciò che può essere uscito.
1: Ma fino al momento che desse nu let io il risultato non es feva quint con un risultato talmente clair. Is a nu e a nu le una elezione per scrutin. 47 vus per Sarot e B2 vus per la presidente in uffici, un segnal clarissimo dalle delegiate e delegiati che la comunicazione e l'agir della presidenta in postut las ultimas dos efnes non sae nu de preciada. E es veva l'impression che las delegiate e delegiati nia mis davant faza complice.
0: Is quella elezione l'ora un votum contro quella nuova strategia?
1: Ma da principi es veva l'impression che il presidente beneventa in una strategia nuova, ma c'è l'essere nier integrati meldere la procedura e realizzazione di quella, qua ci significesse che tutto questo processo dovresse e da più tempo. Qua ci desnu criticia es però il tempo e la comunicazione quart avant questa radunanza, e qua sarà stato il motivo delle delegiate e delegiati da non più dar la voce alla presidente attuale Urezza Famos.
0: Al Georg Luzi sur della radunanza della LIA ci deste dozza Sameden. C'è il victor dell'elezione nov president Jasper Sarot odito sia l'elezione e c'è Urezza Famos odit udins giusto in per minuti su questa frequenza.

0: Lady Antebellum, Need You Now, la saira col programma Rumänsch. Nus vens udia, la Lia Rumänsch ocernia a Casper Sarot, scunov president, e lo clapo 47 vus dals deligios. Casper Sarot es vicedirektur del Departement Federal de Affairs Esters ed es loer el chef de personel. El vien de Sent, als co-candidats Bernard Meissen e Ureza Famos, ci svessen mis a disposizion per un co-presidi en per l'elektion, els em sonia duas vus. El Georg Luzi es stoppen us alla radunanza della Lia Sameden e do discurielo con Casper Sarot e Durezza Famos ci deregni da Cernides co presidente del 2021.
1: Si è qua Casper Sarot ci ha candidato per il post co presidente della Lia Rumancia, sco è il co presidi con Durezza Famos insieme con Bernard Meissen ha gnù la possibilità da si esprimer sul della motivazione da manar la Lia Rumancia. Ma il manja mainz deren più co facile fin già faz. Las 50 delegiades e delegiats han voglio müda meint ed elette Casper Sarot, ci lavora actual mainz, sco vice direttore e chef del personal pro l'Uffici Federal d'Affars Exteriors.
2: Es ur pigl co se nova plaif con ina pruna respet, per las fides am ce la Lia Rumantia, ce la famiglia Rumantia a oz in die, pens ce la radunanza generale a Mosacquai, con tot els votums ce adat oz durant la radunanza generale, quai piglia serius, am quem diger ci des in a grande sfide, en a end grande sfide, de quen an m'alegra e m'alegra de poder lavorar con ina suprastanza iufni dinamica e de provar de ce da calmar in pa nostra famiglia.
1: Casper Sarot, diplomat tras e tras, versa con complets e precaut con exprimer. El ha fat claramente la corsa e do sa vaglia il prim tadlar introduir e l'ura pur comunicar.
2: L'idea è di imprendere a conoscere la liota, cioè di imprendere a conoscere la squadra della suprastanza, le collaboratori e le collaboratori delle LIES, ma era impostato le unioni affiliate da quando hanno in prune contact, in prune dialog, tadlar, le differenti voci, i bisogni in cui pensa il vero svelto provare a accettare la buona via, la dritta via per la nostra lingua e per la nostra romancia.
1: Comunicare un gran plette è più che facile quel che ha manato la crodata della presidente in carica Ureza Famos. Una strategia è molto meno della struttura, più avanti la rilasciata del segretario generale Marcus Solinger, sono nude comunicate a corta vista e non sono nude sprecciate in sala comunale Sameden delle delegiate e delegiati.
3: No, e non sono mai più vittima. Okay, questa è stata una decisione democratica, forse derna, ma se svelte, forse non per noi, se svelte in voi, di ma vai, là al mio miso il cevazzino per questo molto meno. E se posso qua loro osservare, loro sai, loro hanno fatto una buona lavoro.
1: Ma intanto è la realtà altra, 47 vus per Casper Sarot, 2 vus per il co-presidi. Le delegiate e i delegiati vogliono un clair mudo mind, Ureza Famos conceda che la fermezza e le debolezze.
3: Edere una presidente del base, posso dire, non una dei statuti e dei centamenti, che forse non era mia fermezza, e per finire sono forse una di cestiata per cui ci siamo. Voglio fare molto meno massa fermenza o massa grande o passa massa grande per la Lia Rumantia. E io sono svizzerana, c'è chi capita anche il prossimo anno, se spero che possano stare in avanti il modello che noi abbiamo elaborato, quasi un buon modello.
1: Con cui alla Lia Rumantia ossa per un anno un nuovo presidente, Casper Sarot. Causa che questa elezione è capitata in mezzo alla periodo d'uffici, sto questo non ci va in relazione tutta la suprastanza per 3 anni.
0: Al Georg Luzi, sur dell'elezione di Casper Sarot, scunov presidente della Lia Rumantia. Vostro gleis il programma Rumänsch, in domenica sera, il 21 giugno, il più lungo di dell'anno, intente già nie a quarta alla 6. Alla 6 vocca un evento con la rivista del Dì, oggi Miss Ensemble e presentò dalla Laura Beer. Al microfono della sera, dis già di apparozzo al Tobia Faler, già vi un evento, una bella sera del state, Pilè Pacific, e ste bene.

0: Il di der RTL.
1: Il tema la sonda oz con Laura Bär, benvegni. Clara schleppa per Urezza famos alla testa della Lira Moncha. Ella leva continua insieme con Bernard Meissen en in co-presidi. Els han denton mosser venu duas vus. Con fetch gronda maioritat e Jasper Sarot, Oriund de Sent venu selegius. Tirin pli absolut de 27 vus, a Sarot so venu 47 vus. Sarot ist als Diplomat und Ambassador in differentes Jahres. Der Pion Vergau ist Sarot Vizedirektor und Chef der Personal del Departement Federal des Affaires Exteriors. Trin wird Tesche und der Lege el Futur erlorne. Quei alle Redundanzen Kommunale decidiu ihr Sera con grande Majorität. El Futur venia Decisions Centrales, sco Elektions, midades la Constitution, Fusions, ni e Expenses de Varga in 1 million francs, pia sottomessas a Lorna. La Redundanza Comunale dati den Tom Wienewon. Quella importante, si va per approbare il quen annual, il preventiv, fixa il pai dettaia, predelibera facentes per me uns de votazions a Lorna, ni e per decider de vart Expenses de 100 million, tocca 1 million francs. La Vischnionca de Lumnezia se nesce il Platz Cadruvi del Viginadi de Surcasti. Per quei intent, alla Redundanza Comunale approbau in credit de 740 mili francs. Dentrauter vengen in una nuova fonteuna ed in una toiletta installadas. Spelplatz Cadruvi vengen alla via principale e alla via Curcingron sanadas. La ciclista de Downhill Svizzera Lisa Baumann ha realizzato sia in prima Platz de Podest di una corsa della Coppa Mondiale. Ella venne de seconda a lei. Se l'attuale campionessa d'Europa e dicta la testa, hanno ginas le favorite contengiù il temps de Baumann. Per la devosa concorrente, l'americana Anna Newkirk, alla finale un surpassauela per 6 diagiavels. Quasi stau de mia wart, io divisla un bien divertiment con il programma.
0: La Saira con musica svizzera, non stop.

Pel campionati mundiali hai ne domandà a differents experts. Da balapè, da sport, experts da datas, i da fatta, experts dalla meteo. I c'hai disni? Minchun al chatter. Per quai domandai ne sapiens a vu. Chi vin campion mundial da balapè? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta i sci pro al final. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I col red tip ed un pa fortuna guadagnaut un tricot da nostra nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza guadagna la Svizzera proprio al titolo. Schanuglia, out al main vu, guadagna.

vus al puls della musica. Dal Semperverd, sur il hit, fin ter la scovrida. RTR. Usciveria, scolavita.

0: Musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RDR.
0: Simplemein per tutti.

Lungatg rumantsch, dad Antonia Sonder. Cu'il nos lungatg nel betg per t'fatg, sans il patratg strosch fol tarvatg. Lungatg è met, c'exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed il nos spirt pac elevò, ed il nos cor betg cultivò, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, restem bastard del mondo.

Nesa o Chatrina? Da men rauch. Chatrina vest tant beselin se lur in cor, un cor. Ma Nesa eils maranghins. A quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duce sco il mel, ma Nesa racra vol spargnares nosce sco il fel. Sco lasen tanter dustox feinstun qua patir fom. Il mezz vasura cur les plain o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man, e Nesa pocun rapse fit far nozzes cul plavan.

da s'annunziar all'alma master, sco magister, quist in plaster da questo tu, questo savair, ci dice in tre tor, lur parair, nu spoiator, in uffis bun.

magistrat, be cuncentar, non es affat. Er il scolars, vezessen la stria, schatüt ils manesser, sin fossa via, c'è catastrofa, schaminciunis, revoluzer, un per un da quesco tu quai storsavair, ci dicen retor, lor parair, no spoiator in nufis bun, scignisse let mincia minciun, lor un da quesci nus afar. O torco be criticiare, quae ma dit un magistrat be cunciantar, non es affat. Tu be per dir, o diau aiut, non asch presta a mon starnut, i vol fects na be chansuns, unter chanuns e caporiuns, da quesco tu quae storsa vair, ci dicen retor allur parair, no spoiator in nufis bun. Scignisse let mincia minciun, lurunda questi nus afar, otr co be criticiare, quae ma dit un magistrat be cunciantar, non es affat. Mo il profet in patria stretta fin già pi bot, ed oz na letta nu vaglia nuglia, c'è vos far, contra il vent, nu posh pisciar, forza ci sa ciacunir dal tempo, e tu fin già dall'oeg da vent, e scia per cas nossa cultura, l'unesa moi dalla malura, e svezz in gioci zamanà, nossa gloriosa prosperità, blers giaran, ce craias tu, più blers notins, festat da pu.